Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
2: Radio Monte Carlo, weekend di Grand Classe.

So in the Seeds of Love dei Tears for Fears era il 1989, pochi minuti dopo le 5 del mattino, dopo una bella notte trascorsa ascoltando le sonorità e i suoni di New Classics, eccoci qua, siamo pronti per affrontare un altro weekend. Nel primo mattino di Radio Monte Carlo c'è Gabriele Lobianco alla parte tecnica, io sono Stefano Bragatto e la radio, Radio Monte Carlo in queste ore, in questi giorni sta vivendo, così come tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori,

Momento davvero triste per la scomparsa di un amico, di un grande professionista e per molti di voi di una voce che vi ha accompagnato per molti anni qui su Radio Monte Carlo, e ovvero Alberto Davoli. Quindi sarà una puntata che dedicheremo a lui, cercheremo di the show must go on, come si dice, ovviamente, però sempre Alberto nei nostri cuori. Tra l'altro oggi pomeriggio alle 15:30 a Varese si celebreranno appunto le esequie di Alberto Davoli, quindi un ricordo va a lui e un ringraziamento da parte mia, da parte della famiglia, da parte di tutta Radio Monte Carlo a quanti in queste ore, in questi giorni continuano a mandarci messaggi e ricordi legati ad Alberto Davoli, che è stato, è e sarà sempre parte di Radio Monte Carlo.

0: Sono queste le canzoni capaci di emozionarci e regalarci ricordi legati, in questo caso il 1995, esattamente 31 anni fa. Io per lei con Pino Daniele nel sabato mattina di Radio Monte Carlo. Molte persone purtroppo passano davvero molto molto tempo davanti allo schermo dello smartphone. È una cosa impulsiva, in pratica uno studio ha sottolineato come questa tendenza sarebbe vera in particolare per chi utilizza i social network e i giochi. Entrambe le applicazioni offrono gratificazioni a breve termine sotto forma di like nel caso dei social, di bonus e premi nel caso dei giochi, e questo studio ha proprio preso in esame un centinaio di volontari con i propri smartphone, valutandone l'autocontrollo e la propensione ad accettare o meno ricompense immediate. Ne è emerso che chi passava più tempo davanti allo smartphone, in pratica davanti allo schermo, tendeva ad accettare piccoli premi subito, al contrario di chi invece è meno fonino dipendente, dotato di quindi maggior autocontrollo e disposto ad aspettare più tempo per avere ricompense magari maggiori. Quindi chi utilizza lo smartphone tutto e subito è il gioco è fatto. Tra poco, come già vi anticipavo, le previsioni del tempo.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Justin Timberlake nel sabato mattina di Radio Monte Carlo 2 maggio tra i personaggi famosi che oggi festeggiano il loro compleanno. Facciamo gli auguri a David Beckham ma anche a Donatella Versace.
1: Radio Monte Carlo Meteo.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nel fine settimana l'alta pressione riprenderà il controllo del Mediterraneo e dell'Italia, assicurando per tutti condizioni di bel tempo e un graduale rialzo delle temperature a partire da centro-nord. In particolare sabato, tempo ben soleggiato in tutto il paese, con un cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata sottili velature in transito al nord-ovest e Sardegna, un po' di nuvolosità sparsa e irregolare su Alpi occidentali, zone interne del sud e della Sicilia, ma senza piogge. Temperature in rialzo alle centro-nord Sardegna, con valori pomeridiani per lo più tra i 20 e i 24 gradi, clima decisamente più fresco al sud, con valori compresi tra i 17 e i 20 gradi. Ventilato per venti freschi da nord e mari ancora un po' mossi nelle regioni meridionali. Nel Principato sarà sabato soleggiato con 20 gradi e venti deboli. Domenica transiteranno un po' di nuvole. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie per questo aggiornamento. Buon lavoro a tutti voi. Rimanete con noi di Radio Monte Carlo perché tra poco prenderemo in esame i luoghi più insoliti d'Italia da visitare in questi weekend di primavera.

Il buongiorno firmato Radio Monte Carlo con la sua grande musica e Gabriele Lobianco la parte tecnica, con Stefano Bragatto che con una tazzina di caffè in mano ascolta la musica insieme a voi, sorseggia appunto la colazione del primo mattino, ma ama portarvi in giro per l'Italia alla scoperta di posti davvero anche insoliti da visitare durante questi weekend di primavera. Tra questi c'è l'emozionante, per esempio, Grotta Gigante, che regala un'esperienza sotterranea unica. Siamo in Friuli Venezia Giulia, grotta che si trova a Sgonico in provincia di Trieste, che conosco molto bene. Una volta arrivati nella Grotta Gigante c'è poi una guida specializzata che accompagna i visitatori tra migliaia di formazioni calcaree lungo un percorso di 850 metri alla scoperta delle meraviglie di un mondo incantato. Grotta Gigante, ripeto, a Sgonico in provincia di Trieste. Tra i luoghi abbandonati più suggestivi al mondo, anche secondo la CNN, c'è Cracco, che è uno splendido luogo, un paese fantasma immerso nei calanchi della Basilicata. Si trova su una collina lì di roccia biancastra, metà strada tra le montagne e il mare. Il suo fascino continua a fare da richiamo per turisti e registi di ogni parte del mondo. Questi i primi due luoghi insoliti d'Italia da visitare. Rimanete con noi perché nel corso dei prossimi minuti continuerà questo suggestivo viaggio tra l'Italia.

Choose in Texas, una canzone particolarmente orecchiabile e piacevole ed è una delle belle novità di questo periodo. Siete su Radio Monte Carlo in questo sabato mattina. Da qualche minuto abbiamo iniziato un viaggio molto particolare alla scoperta dei luoghi più insoliti d'Italia. La Sicilia è piena di sorprese. Abbiamo Gabriele Lobianco che è palermitano. Beh, in questo caso, in questa meravigliosa e grande isola, ci sono dei laghetti di Marinello. Siamo in provincia di Messina, situati sotto il promontorio del santuario di Tindari. Beh, visitarla questa zona significa attraversare una grande varietà di ambienti, da quelli lacustri, salmastri, alle sabbie marine costiere, dai pendii a strapiombo sul mare, ed è un sogno unico da tenere in considerazione. Ripeto, laghetti di Marinello in provincia di Messina. Poi, come non citare il Vallone dei Mulini, è una delle attrazioni paesaggistiche più suggestive di Sorrento. Quindi siamo in campagna, la vallata è situata a pochi passi dalla piazza principale della città e si è formata circa 35.000 anni fa a causa di una potente eruzione dei Campi Flegrei. Anche nella giornata di domani andremo alla scoperta di luoghi insoliti d'Italia da visitare in questi weekend di primavera. Subito, a proposito di weekend, Cesare Cremonini con Lust in the

0: questo è il buongiorno, il weekend, il fine settimana della radio italiana del Principato di Monaco, dove tra poco, su Radio Monte Carlo, prenderemo in esame l'opzione di viaggio sempre più diffusa tra i giovani italiani e non solo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Falling Into You, una delicata canzone di Céline Dion, una voce soave di un artista che amiamo in modo particolare su Radio Monte Carlo. Questo è il nostro buongiorno, questo è il nostro wake up. Io sono Stefano Bragatto, c'è Gabriele Lobianco alla parte tecnica e se da una parte, lo sappiamo purtroppo, volare verso destinazioni esotiche sta diventando complicato, visto tutto ciò che succede in Medio Oriente, ci sono altri modi per raggiungere località inesplorate, gestendo anche meglio tempi e spazi. Per esempio viaggiare in camper, che mi è tornato di moda questa cosa, una delle opzioni peraltro più gettonate, soprattutto tra chi ha meno di 35 anni. Sempre più scelto dalle coppie, il camper è una soluzione apprezzata anche dalle famiglie, intendiamoci, da gruppi di amici. Dal numero di partecipanti dipende ovviamente poi la scelta del veicolo. La cosiddetta van life permette di innanzitutto esplorare destinazioni meno battute, ma anche di vivere delle esperienze un po' più autentiche a contatto con il territorio e con la natura, nonostante la maggior parte delle mete scelte dai camperisti italiani sia proprio nel nostro paese. Più o meno il 40% è aumentata negli ultimi anni anche comunque la curiosità verso località estere come le Canarie e anche il Portogallo. Adesso una bella canzone italiana su Radio Monte Carlo, nonostante il titolo che è inglese, Superstar. Loro sono gli italiani Giorgia e Tiziano Ferro.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Best nel weekend, nel fine settimana di Radio Monte Carlo. Qualche minuto fa parlavamo di vacanze da trascorrere in camper, perché no? Adesso comunque ci occupiamo di mobilità, in questo caso non a quattro ruote ma a due ruote, visto che i proprietari di monopattini elettrici hanno tempo fino al 16 di maggio, quindi ancora qualche settimana, per dotare i loro mezzi di targa, come disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il contrassegno è personale, costa circa 9 euro e si richiede tramite il portale dell'automobilista con SPID o carta elettronica. Carta d'identità elettronica andrà applicato sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo. Attenzione però, dopo la scadenza, se si circola senza targa, sono previste sanzioni fino a 400 euro, quindi è giusto mettersi subito in regola. Slitta invece al 16 luglio l'obbligo di stipulare l'assicurazione a causa delle difficoltà di natura tecnica organizzative avanzate dall'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici. Il costo medio annuo varia tra i 30 e gli 80 euro a seconda della compagnia e delle coperture.
1: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
2: Certo, che domande fai, Ciccio?
1: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
2: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Sabato 2 maggio, Skunk and Nancy con Hedonism, ed era proprio il 2 maggio ma del 1933 quando venne riportato il primo avvistamento moderno del famoso celebre mostro di Loch Ness.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nel fine settimana l'alta pressione riprenderà il controllo del Mediterraneo e dell'Italia, assicurando per tutti condizioni di bel tempo e un graduale rialzo delle temperature a partire da centro-nord. In particolare sabato, tempo ben soleggiato in tutto il paese, con un cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata sottili velature in transito al nord-ovest e Sardegna, un po' di nuvolosità sparsa e irregolare su Alpi occidentali, zone interne del sud e della Sicilia, ma senza piogge. Temperature in rialzo alle centro-nord Sardegna, con valori pomeridiani per lo più tra i 20 e i 24 gradi, clima decisamente più fresco al sud, con valori compresi tra i 17 e i 20 gradi. Ventilato per venti freschi da nord e mari ancora un po' mossi nelle regioni meridionali. Nel Principato sarà sabato soleggiato con 20 gradi e venti deboli. Domenica transiteranno un po' di nuvole. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Grazie per questo aggiornamento. Rimanete su Radio Monte Carlo perché tra poco scopriremo che cosa custodiscono le cassette di sicurezza presenti in Italia.

0: Sempre solo, grande musica su Radio Monte Carlo. Buongiorno da Gabriele Lobianco, la parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto e come promesso vogliamo adesso occuparci di cassette di sicurezza che custodiscono storie segrete di molti italiani. Le banche, lo sappiamo per legge, non devono sapere cosa viene custodito e ogni cassetta è proprio un piccolo mondo privato finché non entrano in scena bande super organizzate, purtroppo come quella che ha fatto colpo a Napoli più o meno due settimane fa, il 16 aprile scorso. In Italia comunque si stima che siano circa 1 milione di cassette disponibili, con costi che vanno da una decina di euro fino a circa 150 euro al mese per le più grandi, e secondo alcune valutazioni potrebbero contenere complessivamente fino a 200 miliardi di euro solo in Italia. Quindi, fatta questa premessa, tra qualche minuto su Radio Monte Carlo entreremo proprio nei caveau delle banche italiane per scoprire che cosa contengono queste cassette di sicurezza.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Stefano Gallarini e vi aspetto ogni weekend dalle 7 alle 10 solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Le indimenticabili auto di papà, modelli da collezione che hanno fatto la storia, curati in ogni dettaglio. Collezionale tutte. Fiat 124, Alfa Romeo Giulia Super, Fiat 1 e tante altre. Questa settimana in edicola Volkswagen T1 del 56.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
5: Noi siamo giovani.
6: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

Buongiorno, buongiorno e buona colazione, felice risveglio con la grande musica di Radio Monte Carlo che è sempre al vostro fianco anche nel weekend, già a partire dalle 5 del mattino con Stefano, in questo caso anche con Gabriele alla parte tecnica. Si diceva qualche minuto fa, in Italia sono quasi 1 milione le cassette di sicurezza il cui contenuto è molto molto variabile. Alcune cassette custodiscono denaro contante, anche se questa pratica è diffusa soprattutto all'estero rispetto all'Italia. Per la maggior parte vanno gli orologi di lusso, come anche gioielli, collane, bracciali d'oro. E a proposito d'oro, bene rifugio per eccellenza, c'è chi utilizza le cassette di sicurezza per tenere al sicuro i lingotti, perfetti per proteggere il proprio capitale dall'inflazione e dalle crisi economiche. Gli italiani mettono al sicuro anche documenti riservati di ogni tipo, testamenti, insieme a oggetti decisamente più originali. C'è chi in una cassetta di sicurezza ha messo per esempio la foto della propria amante. Lì è al sicuro. Tra gli oggetti più curiosi invece presenti nelle cassette di sicurezza c'è sicuramente la maglia di Diego Armando Maradona. Si tratta della divisa dell'Argentina che il Pibe d'Oro indossò durante la partita del Mondiale del 1986 contro l'Inghilterra. Il fortunato proprietario è un collezionista appassionato proprio di cimeli del calciatore argentino. Questo è quanto gli italiani custodiscono nelle cassette di sicurezza, ricordiamo, con un valore pari a circa 200 miliardi di euro.

0: E così la grande musica di Radio Monte Carlo ci porta anche alla prima edizione delle 7 di TGCOM 24. Subito dopo sarete con Stefano Gallarini, grazie a Gabriele Lobianco alla parte tecnica, ma grazie a tutte voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Monte Carlo che in questi giorni, in queste ore, avete continuato a dimostrare l'affetto e l'amore nei confronti di una voce che ci ha lasciato, ma che farà sempre parte di Radio Monte Carlo, ovvero quella di Alberto Davoli, oggi alle 15:30 a Varese, l'ultimo saluto. Un saluto da parte mia, caro Alberto, ti voglio bene e buona giornata a tutti quanti voi, da parte di Stefano Bragatto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Manifestazioni in tutta Italia per il 1° maggio, festa dei lavoratori. A Marghera quella dei sindacati, dove il leader della CGIL Landini ha accusato il governo di non affrontare i nodi strutturali del paese come salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. A Torino in mattinata un gruppo di autonomi aveva tentato di forzare il cordone della polizia. La premier Meloni fa visita a Monza alla sede di Pizzau. Cambiamo argomento. L'Unione Europea ritiene inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% disposto da Donald Trump. Il presidente americano afferma che l'Unione non sta rispettando gli accordi. Il Parlamento Europeo replica: gli USA sono un partner inaffidabile. I democratici intanto insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Teheran consegna una nuova proposta negoziale, ma Trump risponde: non sono soddisfatto. La cronaca in miglioramento, la situazione sul versante asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo, emessa una nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Sport, tennis, prima finale in carriera per Jannik Sinner nel Master 1000 di Madrid, numero uno del mondo che supera il francese Phil, in finale affronterà Zverev. Il calcio, il Pisa retrocede in B dopo la sconfitta 2-1 in casa contro il Lecce nell'anticipo del massimo campionato. Nella serie cadetta va anche il Verona, Norris in pole nella gara sprint a Miami per la Formula 1. Queste del massimo campionato, nella serie cadetta va anche il Verona, Norris in pole nella gara sprint a Miami per la Formula 1.

0: con
1: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nel fine settimana l'alta pressione riprenderà il controllo del Mediterraneo e dell'Italia, assicurando per tutti condizioni di bel tempo e un graduale rialzo delle temperature a partire da centro-nord. In particolare sabato, tempo ben soleggiato in tutto il paese, con un cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata sottili velature in transito al nord-ovest e Sardegna, un po' di nuvolosità sparsa e irregolare su Alpi occidentali, zone interne del sud e della Sicilia, ma senza piogge. Temperature in rialzo alle centro-nord Sardegna, con valori pomeridiani per lo più tra i 20 e i 24 gradi, clima decisamente più fresco al sud, con valori compresi tra i 17 e i 20 gradi. Ventilato per venti freschi da nord e mari ancora un po' mossi nelle regioni meridionali. Nel Principato sarà sabato soleggiato con 20 gradi e venti deboli. Domenica transiteranno un po' di nuvole. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Campania che provoca code tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata verso Salerno. Veicoli lenti segnalati invece in Abruzzo sulla 14 tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Sulla 10 troviamo un veicolo in avaria segnalato all'altezza dello svincolo di Imperia verso Ventimiglia. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 1 via Aurelia con Afrana all'altezza dell'incrocio Latte. Tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

McDonald con Sweet Freedom su Radio Monte Carlo alle 7-8 minuti. Io sono Stefano Gallarini, buongiorno. Buongiorno a Stefano Bragatto che è stato con voi fino adesso. C'è Paolo Rossato in regia, Paolino. Lui ha tanti nomi, soprannomi, gli ne hanno dette di cotte e di crude nel corso della vita, però insomma le ha sempre intascate tutte, come noi. La vita è piena di situazioni, sicuramente. Ieri c'è stata la festa del lavoro, io ero in onda con Erina Martelli. Oggi sapete che i quotidiani non sono usciti perché i giornalisti giustamente e gli stampatori così hanno fatto festa, come giusto che sia, una celebrazione che arriva fin dal tardo 800, insomma se ne è parlato, ma io mi domando, neanche un giornalino, neanche niente da fare, proprio zero, però le notizie le ho cercate per voi durante la settimana, ce le raccogliamo per potervi intrattenere e raccontare magari anche cose che non sono così facili da trovare quotidianamente, un po' di curiosità. Alcune hanno a che fare ancora una volta con l'intelligenza artificiale, ma situazioni e realtà che raccontano cose molto diverse da quelle che potreste aspettarvi, per cui ho trovato per voi delle dichiarazioni particolarmente interessanti. E poi c'è la nostra grande musica, come sempre c'è L'ultima fatica di Mario Biondi, questa canzone così particolare, si intitola Cielo stellato.

dentro l'aria, dentro il respiro. Quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

È Melanie Fiona con Give It To Me Right su Radio Monte Carlo. Stavo pensando al fatto che quando si fa un mestiere, per esempio il musicista oppure il cabarettista, il comico o altri mestieri, poi uno dice, beh, questo perché si dà alla politica, cosa c'entrano? Ma le due cose sono molto diverse. Voglio dire, una persona perché fa il comico non è detto che non si possa anche occupare di politica, una persona che fa l'artista non è detto che non si possa occupare di politica, e anche meno, perché comunque quello è un interesse che è un interesse personale che può essere messo a frutto per gli interessi delle altre persone. Parlo di Hudson Dur, per esempio. Sapete che lui è sempre stato considerato il re del blacks, che quella fusione di ritmi tradizionali e tipici del Senegal con tutto quello che ne consegue. Ha avuto un grandissimo successo e ha creato anche tantissimi album. L'abbiamo ascoltato molte volte, ma non so se lo sapete che ormai da tanto tempo è un uomo politico, è ministro consigliere del presidente senegalese e di conseguenza lui proprio si occupa a tempo pieno di politica. Anche se l'abbiamo ascoltato tante volte, c'è una delle canzoni che ci sono rimaste nel cuore e che sentiamo molto molto volentieri, che è Seven Seconds.

0: Non c'è solo la voce degli Ossonduro, che è quella di Nene Cherry in questa 7 Seconds qui su Radio Monte Carlo, e tra pochissimo la canzone perfetta per la sveglia di questo sabato mattina.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
5: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è... MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Caudalie presenta il numero uno degli antimacchie in farmacia in Italia. Il siero vino Perfect di Caudalie previene e corregge tutti i tipi di macchie: sole, acne, gravidanza, età. L'efficacia è dimostrata su tutti i tipi di pelle. Riduce la colorazione delle macchie del 63% dopo solo un flacone ed è raccomandato dai dermatologi. Ora all'acquisto di un siero vino Perfect di Caudalie ricevi un fluido solare SPF 50+ 20 ml in regalo, nei limiti dello stock disponibile. Fonte Cuviano 2025. Dati interni basati sulle raccomandazioni dei dermatologi raccolte nel 2025. Maggiori informazioni su caudalie.com.
12: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
14: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
17: Forest, ma cosa sta dicendo?
16: Alzate il volume!
18: Dobbiamo proprio?
16: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
18: Ma dove l'ha sentita?
16: Su ticket restaurant. Restaurant.it o chiamando l'800 600 100.
19: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
20: La spesa intelligente.
21: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
22: Aiuto, cadiamo!
21: O ti senti ACT?
23: Oh, che forza!
21: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
24: Ciao da Nick the Nightfly, vi aspetto a Monte Carlo Nights dal lunedì al giovedì dalle 22 all'1, solo su Radio Monte Carlo.
0: collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Naviga tra templi millenari e paesaggi senza tempo. Parti per una crociera indimenticabile lungo il Nilo in Egitto. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

Le 7:33 minuti su Radio Monte Carlo, James Arthur, Say You Won't Let Go. Invece prima c'era Jarreau con la sua Morning, perfetta per svegliarsi in mattinata. Stavo leggendo un sondaggio pubblicato da Study Finds che riporta questa ricerca di Talker Research riguarda gli Stati Uniti, ma non so quanto possa riguardare esclusivamente gli Stati Uniti, perché in questa ricerca si scopre che sta crescendo il numero di persone che vivono una profonda crisi esistenziale proprio in questo 2026, percepita come una situazione particolarmente difficile e destabilizzante. Del resto, la quotidianità, le cose che sentiamo ogni giorno, le dichiarazioni che vengono fatte dal punto di vista politico internazionale mettono sicuramente ansia. Oggi si dice una cosa, domani se ne dice un'altra, cioè esattamente l'opposto, non sai cosa aspettarti, e quindi è un quadro complesso, decisamente complicato. Diciamo che i più colpiti sono i giovani della generazione Z. Il 52% di loro dichiara di vivere una crisi esistenziale. Poi ci sono i millennial e insomma quelli un pochino più sereni sono i baby boomer, quelli che hanno più o meno 55-60 anni. E tutto questo comporta il fatto che si ha l'idea di non poter governare la propria vita. Questo è il motivo, diciamo, della crisi esistenziale, il fatto di avere la sensazione di non poter governare le cose, e quindi si è giù da questo punto di vista e si considera questo momento stressante. Ci sono gli psicoterapeuti e gli psicologi che consigliano di crearsi, di ritagliarsi delle situazioni della propria vita privata che possano escludere tutto quello che succede intorno, e quindi per avere il dominio almeno su qualcosa. Però è vero che l'incertezza alla fine si traduce anche nella nostra incertezza personale. Ecco perché dicevo che non so quanto possa riguardare esclusivamente gli Stati Uniti. Secondo me è una situazione un po' internazionale. Non si ha così tanta fiducia del domani e invece dobbiamo sicuramente recuperarla. Però tanti pensano che a metà anno tutto cambierà, in meglio naturalmente.

0: È Raf con un grande salto. Sono stato bacchettato da un ascoltatore. Mi dice: ah, ma Galla, tu che sei così preciso, hai detto i baby boomer sui 50 anni, ma perché io ho fatto un ragionamento sbagliato? Perché boomer e baby boomer è la stessa cosa. E invece, leggendo baby boomer, io pensavo a quelli un po' più giovani rispetto ai boomer. Ecco perché. In realtà si tratta proprio dello stesso termine, solo più accorciato. Quindi fra i 62 e gli 80 anni. Va bene come precisione? Oh, siamo a posto anche in questo sabato. E tra poco lo sarete ancora di più con la canzone che sta per arrivare.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 € al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 €. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Che bel terrazzo!
5: Grazie!
4: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
5: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
4: Allora lo consiglio al vicino.
5: No!
4: Perché?
5: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Le indimenticabili auto di papà, modelli da collezione che hanno fatto la storia, curati in ogni dettaglio. Collezionale tutte. Fiat 124, Alfa Romeo Giulia Super, Fiat 1 e tante altre. Questa settimana in edicola Volkswagen T1 del 56.
8: Dal 1977 San Vincenzo produce i salumi tipici della tradizione calabrese.
9: Ragazzi, guardate qua che meraviglia!
10: Ora come allora, San Vincenzo, vero salume di Calabria.
11: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor con l'area antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
12: La bella stagione chiama e Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
13: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
14: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
13: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
14: Quella con gli sconti fino al 50%?
13: La stessa mid-season sale la trovi anche da Scarpe e Scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
14: Quindi scelgo io, Scarpe e Scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
13: Pittarosso o Scarpe e Scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 € e mozzarella di bufala DOP 3 per 100 grammi a 3,29 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Noi siamo giovani.
17: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
18: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

L'avete riconosciuto la voce di Anita Baker qui su Radio Monte Carlo alle 7.51 minuti. Intanto vi ricordo il numero per i vostri messaggi che arrivano sempre, che è il 342-4141-762. Ormai vi siete abituati a scrivermi considerazioni, perché sapete che io ci casco, è così. Io mi fate una considerazione e io ci casco, non riesco a non rispondere. Anche i miei amici approfittano sempre di questo mio lato del carattere, mi mettono lì le domande perché sanno che io devo rispondere per forza, se no non mi sento a posto. No, lo dico perché tra le considerazioni ce n'è anche una di un ascoltatore che chiede: ma perché bisogna etichettare tutto? Io sono assolutamente d'accordo con lui, io detesto le etichette di qualunque genere, anche perché le etichette, è vero che da una parte aiutano a sentirci parte di un gruppo, ma è anche vero che magari non ci vogliamo sentire parte di quel gruppo. Lui si riferiva ai boomer, i millennial, quando diciamo categorizziamo, no, gli anni di nascita. Io per esempio sarei un boomer, ma non mi sento affatto tale, perché non ho quelle caratteristiche. Certo, sono nato nel 64, però essendomi per esempio occupato di tecnologia fin dall'inizio, da quando avevo 16 anni, 14 anni, proprio agli esordi, agli inizi, ancora non si capiva bene cosa potesse essere l'informatica, però già a me affascinava quel mondo, io non mi sento così distante, cioè sono molto preparato da quel punto di vista. Non è che voglio parlarmi addosso, ma davvero rispetto a molte persone della mia età, anche più molto più giovani, sono più preparato, proprio perché è un mio interesse. Ma detto questo, diciamo che serve dare delle categorie, perché tutto questo riduce la complessità e ci aiuta a orientarci. Poi nel mondo dei social ci aiuta anche a mettere delle famose etichette, e poi pensate, è molto più breve dire una cosa del genere. Pensate, io dico baby boomer e invece dovrei dire le persone nate in un arco di circa 20 anni cresciute nel dopoguerra. Capite che è una roba lunghissima e quindi diventa più complicato. Ecco perché tendiamo a mettere delle etichette, però sono d'accordo con te, non piace neanche me, assolutamente. C'è Ray con la nuova canzone, insomma nuova mica tanto, ma è una canzone che abbiamo ascoltato e imparato a conoscere proprio qui su Radio Monte Carlo, Where is my husband?

0: Johnny e Jazz su Radio Monte Carlo ci hanno portati dritti dritti alle notizie e poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Per il primo maggio, festa dei lavoratori, manifestazioni in tutta Italia. Da Marghera il leader della CGIL Landini accusa il governo di non affrontare i nodi strutturali del paese, e cioè i salari bassi, la precarietà e la fuga dei giovani all'estero. A Torino in mattinata un gruppo di autonomi aveva tentato di forzare il cordone della polizia. La premier Meloni ha fatto visita a Monza, alla sede di Pizzau. Stati Uniti, i democratici insorgono contro Trump per aver scritto al congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Teheran consegna una nuova proposta negoziale, ma Trump risponde: non sono soddisfatto. E il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa, un segnale del malcontento del presidente per il livello di assistenza offerto dagli europei sull'Iran. Trump alza i dazi per le auto europee dal 25% dalla prossima settimana. L'iniziativa in considerazione del fatto che l'Unione non sta rispettando l'accordo commerciale con Washington. Bruxelles definisce inaccettabile l'aumento e ritiene gli USA un partner non affidabile. Il Libano del Sud ha di almeno 13 vittime il bilancio dei raid aerei israeliani. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, gli attacchi nel villaggio di Abush, i cui residenti erano stati invitati a evacuare dall'IDF. Chiudiamo con il calcio. Nell'anticipo di A, il Pisa cede in casa 2-1 a Lecce, matematicamente invitati a evacuare dall'IDF. Chiudiamo con il calcio. Nell'anticipo di A, il Pisa cede in casa 2-1 a Lecce, matematicamente invitati a evacuare dall'IDF.

0: Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
1: Ehi tu, gringo.
2: Gringo a chi? Io sono italiano.
1: E che ci fai in Texas?
2: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
3: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
4: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
5: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
6: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Fine settimana caratterizzato dalla presenza dell'alta pressione, quindi oggi in particolare splenderà il sole da nord a sud praticamente in tutto il paese, a tratti appena qualche nuvola innocua sulle Alpi occidentali, la Calabria meridionale e le zone interne della Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime in diffuso rialzo, in particolare al centro nord, dove torneranno su valori normali per il periodo, al sud valori ancora leggermente al di sotto della norma. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
8: Questa la situazione su strade e autostrade. Ci sono code lungo la 1 per un veicolo in fiamme allo svincolo di Sasso Marconi per chi procede verso Bologna. Sulla 1 c'è un incidente nell'area di servizio Flaminia in direzione Firenze. Un veicolo fermo invece segnalato sulla A12 tra Allaccio con la 7 e lo svincolo di Genova Est verso Livorno. Veicolo fermo anche in Campania sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Camaldoli verso l'Allaccio per la diramazione Capo di Chino. Un'ultima segnalazione che riguarda la A2, l'autostrada del Mediterraneo, con veicoli in avaria tra 4 km prima dello svincolo Ponte Cagnano e 300 metri dopo l'allacciamento Salerno-Avellino in direzione allacciamento Fisciano. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

Che meraviglia, l'Incognito di Still a Friend of Mine su Radio Monte Carlo, 8-9 minuti. Stavo discutendo di questa questione con un collega che ha un gatto, perché non so se avete mai notato che i gatti smettono di mangiare a metà pasto, cioè a un certo punto mollano il colpo e smettono di mangiare, non si sa mai perché. Voi dite, ma perché non ha più fame, non ho fatto una cosa buona, il croccantino non è quello che piace, o meno no. I gatti, da uno studio che arriva dal Giappone, si scopre che interrompono il mangiare perché si stufano dell'odore di quello che stanno mangiando. Non so se a voi succede, a me succede un po' con il risotto. Io il risotto lo adoro, lo faccio anche molto spesso, mi piace molto, ma la questione è che il risotto dopo un po' mi annoia. Cioè, se è troppo, infatti di solito non se ne fanno più di 70-80 grammi, perché un po' uno dice, ma il risotto dopo un po' annoia, e quindi lo lasciate lì. Non perché siete pieni, ma perché vi annoia. E i gatti funzionano nello stesso modo. L'hanno scoperto perché hanno messo un po' di bocconcini. L'ultimo bocconcino aveva un odore completamente diverso dagli altri, quindi è successo che i gatti con i bocconcini con l'ultimo, con un odore molto diverso, hanno continuato a mangiare, gli altri invece hanno mollato a metà. Quindi è l'olfatto che li guida a scegliere e a non stancarsi. Forse funziona anche con noi. Quando lasciamo le cose nel piatto è perché siamo veramente sazi o perché siamo stufi di mangiare quella cosa lì e vorremmo assaggiare un'altra. Tant'è vero che a volte siete pieni, dite, ah, oh, come sono pieno, non ce la faccio più. E poi però dice, c'è spazio per il dolce? Sì, ma perché c'è spazio per il dolce? Perché è un nuovo gusto e quindi forse funzioniamo esattamente come funzionano i gatti. Siete su Radio Monte Carlo alle 8:11, io sono Stefano Gallarini, ancora buon sabato in questo 2 maggio e per voi la grande musica, i Coldplay, Everyday Life.

Eccoli qua, i Portugal Dolbenman su Radio Monte Carlo. E stavo leggendo un po' i vostri messaggi. Per la verità, tanti di voi hanno i gatti e hanno notato esattamente che funziona così. Però è vero che funziona anche per quanto riguarda noi, anche noi umani. Infatti ce lo stavamo domandando, se fosse così, cioè lasciare le cose nel piatto semplicemente perché l'odore non ci piace più, diciamo che l'olfatto non ci soddisfa più. E anche quello, è vero che i ristoranti non pensano soltanto agli aromi e ai profumi, ma anche a come si presenta un piatto. Voi come siete messi da quel punto di vista? L'impiattamento? Io ogni tanto ci provo a impiattare bene, poi però, francamente, non sono capace.

0: E poi George con Everything I Own su Radio Monte Carlo. Allora, vi leggo uno dei messaggi che sono arrivati. Egregio signor Stefano, con tutta la stima che ho di lei, la ricerca sui gatti mi sembra degna di un Nobel. Allora, lo diremo sicuramente ai giapponesi che hanno fatto questa ricerca, ma in realtà arriva perché si è proprio scoperto che i gatti dopo un po' lasciano le cose nel piatto e digiunano piuttosto, anche per 19 ore. Hanno proprio cercato di capire come mai. Infatti un'ascoltatrice che ha due gatti mi ha lasciato un messaggio che dice: io ho capito questa cosa da sola dopo un po' di tempo, infatti ho tre gusti diversi e devo alternarli, e non solo questo, ma anche se lascio lì le cose troppo nel piattino, soprattutto d'estate, le mollano lì e piuttosto digiunano che mangiare cose che sono sempre le stesse. Quindi i ricercatori sono nati da un'attitudine, un'abitudine, diciamo così, dei gatti che non capivano perché avessero, e hanno cercato di dare una spiegazione. Poi che la spiegazione sia veramente quella o un'altra, non lo so, se meritano l'ignobel o meno, ma è bello prendere anche quello, è comunque un premio. Premio sicuramente, ma bellissimo invece da dare non l'ignobel, ma piuttosto un premio per la musica, una delle voci che ci hanno fatto ballare e l'abbiamo ascoltato moltissimo alla fine degli anni Ottanta.
1: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
2: Certo, che domande fai, Ciccio?
1: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
2: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick orosolubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.

Marco Mengoni, la sua sai che su Radio Monte Carlo ci sono tante cose che si sanno e tante invece che si sanno meno, o meglio, bisognerebbe vedere tutti i dati per capire davvero cosa sta succedendo riguardo un determinato argomento. Stavo leggendo un articolo di Valerio Porco pubblicato su Tom's Hardware che riguarda il costo dell'intelligenza artificiale. Si parla del fatto che molti dipendenti in tante grosse società sono stati licenziati o magari sono stati fermati momentaneamente proprio perché sostituite dall'intelligenza artificiale. E invece pare che questo tipo di attività, cioè l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, costi di più degli stipendi, perché comunque sia l'utilizzo delle infrastrutture, il cloud, la parte IT mondiale va oltre 6 trilioni di dollari, trainata proprio dall'infrastruttura dell'intelligenza artificiale. In pratica la spesa per i token e la potenza di calcolo che serve perché si possa veramente utilizzare questa AI supera quella dei dipendenti, quindi si licenzia per avere i soldi per poter pagare l'intelligenza artificiale, che è un controsenso se volete, perché i veri benefici ancora non si capiscono, quanto ci sia beneficio rispetto all'utilizzo di questa rispetto all'utilizzo invece dei lavoratori. Quindi i programmatori che sanno programmare molto bene, fare le domande giuste, impostare perfettamente l'intelligenza artificiale avranno successo e potranno trovare sbocchi molto interessanti per quanto riguarda i mestieri. Per quanto riguarda gli altri bisognerà vedere davvero il futuro dove andrà, e quindi pare che non siano tanto i lavoratori a essere sostituiti quanto bisogna risparmiare su di loro per poter mettere soldi proprio sull'intelligenza artificiale. Vedremo come va, siamo un po' all'inizio da questo punto di vista. Come vi dicevo, neanche le aziende sanno bene dove tutto questo ci porterà, è che stanno investendo anche tanto e purtroppo alcune davvero stanno lasciando a casa, per cui è un segnale tutto questo, ma bisogna domandarsi davvero tutto questo servirà a qualcosa davvero o mica tanto. Voi avete utilizzato mai i bot, cioè l'intelligenza artificiale nelle chat quando avete bisogno di risolvere un problema? Immancabilmente alla fine scriverete passami un operatore umano, perché non vi capisce mai, non capisce mai esattamente quello che state chiedendo. E io mi faccio tante domande da questo punto di vista. Preferisco l'operatore umano? Non sempre, però molto spesso sì.

0: I propaganda di Duel su Radio Monte Carlo sono ancora tanti e i messaggi di vicinanza alla famiglia di Alberto Davoli, di cordoglio che insomma da ieri stiamo leggendo e raccogliendo per voi. Il numero è il 342 4141 762, raccogliendo per la famiglia, perché poi glieli faremo sicuramente avere. E voglio anche ricordarvi che l'ultimo saluto ad Alberto avverrà oggi alle 15:30 presso la chiesa parrocchiale di Sant'Antonio da Padova alla Brunella a Varese.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Vacanza. Concerto. Fiorario. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.

Hot su Radio Monte Carlo, grazie intanto per i messaggi che continuano ad arrivare al 342-4141-762. Tra le tante cose divertenti, ma insomma fino a un certo punto, dell'intelligenza artificiale, ce n'è una che arriva dal fondatore di Pocket OS, Jer Crane, che ha pubblicato un articolo su X particolarmente interessante e che riguarda il comportamento di un agente fatto dall'intelligenza artificiale. Sapete che questa viene utilizzata anche per prendere decisioni internamente a quello che è un programma specifico, in questo caso è una società che si occupa di noleggio di auto. Bene, l'intelligenza artificiale ha pensato a un certo punto di cancellare completamente il database di tutti i clienti e non c'era neanche un backup recente di questo database, per cui ha creato un danno incredibile. Quando gli è stato chiesto: ma perché hai cancellato il database? E l'intelligenza artificiale ha risposto dicendo: ho fatto un'azione che pensavo che fosse corretta, in realtà non ho controllato che tipo di danno avrei potuto creare cancellando proprio quell'elenco di tutti i clienti. Mi sono resa conto, scrive l'intelligenza artificiale, di aver fatto un errore e mi scuso per non aver approfondito abbastanza il tema, aver preso lo stesso questa decisione. Capite che c'è, da una parte fa ridere perché sembra un bambino di 10 anni, dall'altra invece noi ci affidiamo a lei, poi anche lei fa gli errori e quindi la cosa curiosa è che si è scusata da un certo punto di vista, ma dall'altro l'azienda di noleggio auto ha perso il suo database con i clienti. Però pare che poi l'azienda abbia detto di averne trovato uno recente e che tutto poi è tornato a posto. Però questo ci pone una domanda: quanto fidarci? Mica troppo. Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: Dolcissimo Phil Collins a sua Everyday su Radio Monte Carlo, adesso le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. L'Unione Europea ha detto di ritenere inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% dalla prossima settimana sulle auto del vecchio continente annunciato da Donald Trump. Replica: risponderemo. Il presidente americano afferma: l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Strasburgo dice: gli USA non sono un partner affidabile. Medio Oriente, Teheran consegna ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Trump risponde: non sono soddisfatto, stiamo comunque trattando telefonicamente. Il presidente lascia anche intendere che Cuba sarà il prossimo target della sua amministrazione. Massiccia la partecipazione alle manifestazioni del primo maggio. Da Marghera il leader della CGIL Landini critica il governo che non si occupa di salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. Incidenti in mattinata a Torino quando un gruppo di autonomi ha tentato di forzare il cordone della polizia. Medio Oriente, gli attivisti della flottiglia intercettati in acque internazionali dalle forze israeliane denunciano di aver subito abusi a bordo di una nave militare. Gli attivisti riferiscono di cibo e acqua insufficienti, dormitori allagati e presunte violenze fisiche durante le operazioni di fermo. La cronaca: in Toscana migliora la situazione nel versante di Asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo. Nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Alcune decine di famiglie dovranno comunque trovare ospitalità altrove anche per la prossima notte. Siamo al calcio. Oggi 3 anticipi del sabato nel massimo campionato: Udinese-Torino alle 15, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in programma alle 20:45. Intanto il Pisa, sconfitto 2-1 nell'anticipo dal Lecce, retrocede in Serie B, scende nel campionato cadetto anche il Verona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto. Cristoforo e Gioacchino nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto.

0: nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la diramazione A26 Predosa Bettole tra Novi Ligure e allaccio con la A26 verso quest'ultimo in Puglia sulla A14. Lavori segnalati tra Bitonto e Molfetta in direzione Pescara. C'è un veicolo fermo tra Valle del Salto e Torni in Parte sulla A24 per chi sta procedendo in direzione Teramo. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 3 bis Tiberina con corsia chiusa per lavori all'altezza dell'incrocio Bosco in direzione incrocio Ravenna. È tutto. Raccomandiamo prudenza alla guida.

Mariah Carey con la sua Vision on Love su Radio Monte Carlo, 9-8 minuti, sono Stefano Gallarini, ancora buon sabato in questo 2 maggio. Peccato non aver conosciuto Mariah Carey, perché se l'avessi fatto l'avrei messa alla prova, cioè l'avrei fatta spaventare in qualche modo. Sapete quando qualcuno cerca di farvi spaventare, no? Vi fa buh all'improvviso, perché la mia curiosità è sapere se la sua risposta avrebbe potuto essere con il suo urletto, no? Quelli che sentiamo così acuti, che ti si infila nell'orecchio, perché lei è incredibile da questo punto di vista, ma quando l'abbiamo sentita dal vivo nei concerti, lei li fa veramente quegli urli cantati, perché non sono urli, sono pezzi

di voce incredibili, insomma, sono la sua forza per la verità, però sono curioso, veramente sarei curioso di sentirla lì vicino, perché ci si domanda sempre, ma una cantante, un cantante particolarmente dotato, come si comporta nella vita quotidiana quando parla, per esempio, o quando si mette a canticchiare? Succede, non so se avete mai avuto questa curiosità. Per esempio, io un giorno ho incontrato Mina, ma l'ho proprio incontrata per caso, nel senso che non l'ho neanche fermata, non ho avuto il coraggio, anche perché so perfettamente che lei ama molto la privacy, quindi non l'ho fermata. Però è difficile non chiedere a... se incontri Mina dire mi canta qualcosa, è chiaro che non lo fai, però oppure se dovessi essere a una festa e la trovi lì, come fai a non chiederle di cantare qualcosa? Vabbè, comunque è irresistibile, però per rispetto non si deve assolutamente fare, è proprio brutto. Io mi ricordo Marco Mengoni a teatro, è stato ospitato a fare un saluto e gli hanno detto ci canti qualcosa e lui chiaramente si è rifiutato, era lì come ospite a guardarsi lo spettacolo. Vabbè, YouTube su Radio Monte Carlo. We'll be right back.

Justin Timberlake su Mirror su Radio Monte Carlo. Sto sorridendo per i messaggi che state mandando quando parlavo degli urletti di Mariah Carey, cioè la sua forza dei falsetti, no? C'è una forse un insegnante di canto che lascia un messaggio e dice: si chiamano whistle, bisogna fischi in pratica ed è una tecnica. Io mi ricordo perfettamente la tecnica del voicecraft che molti cantanti studiano, hanno studiato, e che aiuta proprio a capire come funziona la voce guardandolo anche con una tecnica. So che si usano anche delle telecamere per capire come si comportano le corde vocali e cercare di usarle nel modo più giusto, anche perché in questo modo si imparano dei registri particolari e si impostano anche dei registri che magari non si sa di avere a portata di mano. Invece poi studiandoli e mettendoli a punto e migliorando si può migliorare la propria voce. Io ho un amico straordinario, cantante di musical, che ha studiato proprio voicecraft e devo dire che è arrivato a dei livelli incredibili, con dei falsetti che mi fanno un'invidia, perché è molto difficile riuscire a cantare in quel modo rimanendo intonati senza strozzare la voce, perché poi spesso, insomma, chi non la utilizza per lavoro usa la gola per parlare o per cantare, quindi dopo che ha cantato per 10 minuti usando la gola si è svociato e non canta più. Ora c'è Bruce Springsteen, I'm on fire.

0: Chissà se anche questo è un whistle, questo di Bruce Springsteen, gli I'm on Fire. Penso di sì, comunque sia. Tra poco un gruppo che non possiamo dimenticare qui su Radio Monte Carlo.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da un chilo a 1,29€. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
6: Dal 1977 San Vincenzo produce i salumi tipici della tradizione calabrese.
7: Ragazzi, guardate qua che meraviglia!
8: Ora come allora, San Vincenzo, vero salume di Calabria.
9: Codalì presenta il numero uno degli antimacchie in farmacia in Italia. Il siero vino Perfect di Codalì previene e corregge tutti i tipi di macchie. Sole, acne, gravidanza, età. L'efficacia è dimostrata su tutti i tipi di pelle. Riduce la colorazione delle macchie del 63% dopo solo un flacone ed è raccomandato dai dermatologi. Ora all'acquisto di un siero vino Perfect di Codalì ricevi un fluido solare SPF 50+, 20 ml in regalo. Nei limiti dello stock disponibile. Fonte IQVIANO 2025. Dati interni basati sulle raccomandazioni dei dermatologi raccolte nel 2025. Maggiori informazioni su codalì.com.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49€ al chilo.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Solo da 1€ con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1€.
15: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione AGOS.

pezzo pieno di sentimento, questo di Elisa, una poesia anche per te. Pensate quando nel futuro forse dovremo presentare i dischi dicendo questa, il nome di una persona, per esempio Paolo Rossato, dico che adesso è in regia, che ha creato per voi la voce di Elisa con intelligenza artificiale e che canta questa canzone, perché sarà così, avremo anche questo, penso, nel futuro. Già è pieno di musica fatta con intelligenza artificiale che viene rimossa quotidianamente dalle piattaforme, ma il problema è la distinzione, soprattutto per quanto riguarda le immagini, è un problema veramente serio. Ieri, parlando con un mio amico, mi ha detto: guarda, finalmente nei video c'è scritto AI generato con intelligenza artificiale, almeno all'inizio c'è un logo che vi dice che quel filmato che state vedendo è falso, però è facile togliere via quel logo, basta tagliare la parte sotto del filmato e già non si vede più. Ed è sempre più difficile capire quando un'immagine o un video sono creati dall'intelligenza artificiale oppure no. È un problema molto serio, e anche perché le immagini sono sempre più realistiche, anche se ancora ci sono degli errori. Guardate sempre le proporzioni e le dita delle mani, di solito ce n'è sempre una in più, una in meno, a volte un braccio è diverso dall'altro, quindi potete anche notare queste cose, ma sapete, nella superficialità di quando si guardano i social non si arriva così nel dettaglio, non si guardano in modo così approfondito le immagini, quindi diventa sempre più difficile distinguere un'immagine sintetica da un'immagine autentica. Ed è per questo che i fotografi, gli artisti e gli scrittori, perché il problema c'è anche nelle cose che vengono scritte di sana pianta, tutti chiedono un modo per certificare la paternità umana delle loro opere. Non è affatto facile. Esiste un sistema noto che C2PA, era stato creato nel 2021 dalla BBC, da Adobe e da Microsoft, aggiungendo metadati, cioè dati aggiuntivi alle immagini, ai video e agli audio. Però è un sistema che non funziona, perché quei metadati possono essere cancellati. È un po' come quando scattate una foto e decidete che quella foto può avere la geolocalizzazione, cioè può dirvi quando e soprattutto dove è stata scattata, ma sapete che quei metadati, così si chiamano, possono essere cancellati nel file, così non si sa più dove è stata oppure quando è stata scattata. E così, insomma, questo sistema non ha avuto successo. Stanno cercando di capire come si possa fare, ma non se ne viene a capo, e questo è un vero problema, perché in futuro sarà sempre più difficile riconoscere una cosa generata automaticamente da una cosa fatta cioè dagli umani. Il problema è che un artista che fa una fotografia magari fa qualche piccola correzione in modo digitale, questo avviene ormai da tantissimi anni, e in quel caso i software riconoscono la fotografia come digitale e invece c'è l'umano dietro. Insomma, è un vicolo cieco, difficile, meglio affidarci alla musica. La voce di Olivia Dean con So Easy non è affatto facile invece.

0: Rose su Radio Monte Carlo, I'm Coming Out. Nella prossima è un'altra canzone imperdibile, come sempre.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Irina Martelli. Vi aspetto ogni weekend dalle 10 alle 13 solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la Macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
6: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
7: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
8: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
5: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti, pensiamo a tutto noi.
9: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 € al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 €. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
10: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
11: Prossimamente live, in concerto.
12: Martedì 5 maggio, Sarah McKenzie. Mercoledì 6, New Jazz Underground. Giovedì 7, Petra Magone e Mauro Ottolini. Venerdì 8 e sabato 9, Sarah Jane Morris, The Sisterhood, Volume 2. Domenica 10, Giovanni Falsoni, Libera Band.
11: Infolani, bluenotemilano.com.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

È stato un grande successo questo di Brian Ferry, Bright Stuff, su Radio Monte Carlo. Purtroppo è stata battuta da poco la notizia della morte di Alex Zanardi, Alessandro Leone Zanardi, e lo sapete, è stato un ex pilota automobilistico e paraciclista italiano. Lui è stato campione italiano di superturismo nel 2005, poi a causa dell'incidente che ha avuto il 15 settembre 2001 purtroppo ha subito l'amputazione di entrambi gli arti inferiori. Si è dedicato al paraciclismo, dove ha conquistato 4 medaglie d'oro ai Giochi Paralimpici di Londra nel 2012, 4 a quelli di Rio 2016 e 12 titoli ai campionati mondiali su strada. Un grande campione sicuramente. Poi c'era stata quella vicenda accaduta nel 2020, lo sapete, che era stato coinvolto in un incidente sulla statale 146 a Pienza, e quindi lo ricordiamo sicuramente, aveva 60 anni.

0: Un po' di leggerezza con gli UB40 di Kingston Town in questa giornata così particolare qui per Radio Monte Carlo. Grazie a Paolo Rossato che è stato in regia. Tra pochissimo pronta come sempre Erina Martelli. Per quanto riguarda me, io sono Stefano Gallerini. L'appuntamento è per domani mattina alle 7. Vi aspetto come sempre. Adesso ci sono le notizie. Ah, grazie a Paolo Rossato che è stato in regia. L'ho detto, ti ho nominato perché mi era sembrato di averti dimenticato. A domani mattina vi aspetto. Ciao.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25% dalla prossima settimana. L'iniziativa del presidente in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando l'accordo con Washington. Bruxelles ritiene inaccettabile l'aumento e definisce gli Stati Uniti inaffidabili. Teheran consegna una nuova proposta negoziale, ma Trump replica: non sono soddisfatto, e lascia intendere che sarà Cuba il prossimo target della sua amministrazione. Il Pentagono afferma di prevedere il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania. Resta drammatica la situazione in Libano del Sud. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, almeno 13 vittime nei raid aerei israeliani delle ultime ore, gli attacchi al villaggio di Abush. In Italia, sul Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo, si conta di circoscrivere le fiamme. Entro oggi è emessa un'ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Due gli arresti a Milano per detenzione ai fini di spaccio di droga. A finire in manette un uomo di 27 anni e un cinquantenne, sequestrati oltre 32 kg di stupefacenti. Lutto nello sport, è morto Alex Zanardi, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, era nato a Bologna, aveva 59 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Mamma mia, è una delle più belle canzoni di Michael Jackson questa, Liberian Girl, la prima ascoltata con me qui su Radio Monte Carlo per questo sabato. Buongiorno, buon tutto, sabato 2 maggio, le 10:05 minuti, siete con me, io sono Elina Martelli, fin qui con Stefano Gallarini, rimane il nostro Paolo Rossato in regia, abbiamo 3 ore da passare insieme con, al solito, un sacco di curiosità trovate qua e là, e alcuni riguardano lo sport. Sapete, avrete sentito da Stefano e anche del notiziario della morte di Alex Zanardi, lui era una persona veramente coraggiosa, non a parole, lo era sul serio, e diceva delle cose straordinarie che poi metteva in pratica nella sua vita. Quindi alcune di queste cose straordinarie ve le leggerò più tardi. Parleremo anche di cose più curiose dal mondo della società, dello sport, dicevamo, anche perché abbiamo Jannik Sinner che è in finale al torneo di Madrid, la partita sarà domani. Questo weekend riprende anche la Formula 1 con Miami. C'è la nostra musica, grande come sempre, questa volta con Jack Savoretti, la canzone è questa, What More Can I Do?

Questa è Another Day, lui è Jamie Little su Radio Monte Carlo alle 10:13 minuti. Avrete sentito quindi della morte di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, che ha avuto prima un incidente appunto da pilota in cui ha perso le gambe, poi un altro incidente da atleta paraolimpico nella sua speciale bicicletta. Lui è uno che non si è mai arreso, mai, è veramente stato un esempio per tutti noi, e quando veniva intervistato dai giornalisti incuriositi da questo incredibile coraggio, lui dava delle risposte che dimostravano veramente la sua tempra. Per esempio, alcune delle frasi che ha detto: le cose belle non sono mai perfette, sono speciali. Oppure, quando pensi che tutto sia finito, è proprio lì che può iniziare qualcosa di nuovo. Io non ho perso le gambe, ho semplicemente cambiato modo di camminare nella vita. E ancora, la felicità non è avere tutto, ma saper dare un senso a quello che hai. La vita può toglierti tanto, ma ti lascia sempre qualcosa da cui ripartire. E infine, bisogna imparare ad accettare quello che non si può cambiare e dare il massimo con quello che resta.

0: Backstreet Boys, questa è All I Have to Give su Radio Monte Carlo. C'è spesso un legame tra letteratura e musica, cioè ci sono grandi libri, per esempio Lolita di Nabokov, che sono stati in grado di ispirare i testi di canzoni molto famose e di una canzone in particolare che è in arrivo.
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
2: Non si può comprare la felicità, ma se compri un libro, sei già a buon punto.
1: Il Segnalibro, ogni domenica a mezzogiorno, solo su Radio Monte Carlo.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
6: La spesa intelligente!
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Vacanza! Concerto! Fiorario! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
10: Le indimenticabili auto di papà, modelli da collezione che hanno fatto la storia, curati in ogni dettaglio. Collezionale tutte. Fiat 124, Alfa Romeo Giulia Super, Fiat 1 e tante altre. Questa settimana in edicola Volkswagen T1 del 56.
11: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
12: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
13: Deliveroo!
12: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
18: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana motosega 20 volt con garanzia 3 anni a 19,99 euro e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
20: Forest, ma cosa sta dicendo?
19: Alzate il volume!
21: Dobbiamo proprio?
19: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
21: Ma dove l'ha sentita?
19: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

È stato proprio Gary Kemper e gli Spandau, quello che scriveva tutte le canzoni della band, a dire che si era ispirato tanto a Lolita di Nabokov, soprattutto per il testo di questa True che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo. Allora, oggi ci sarà alle 17, per quanto riguarda il torneo di tennis di Madrid, la finale tra le donne, e sarà tra Marta Kostyuk, che è ucraina, e Mirra Andreeva, che è russa. La finale sarà alle 17. Marta Kostyuk di solito non stringe la mano alle giocatrici russe. Si conoscono, magari si salutano negli spogliatoi, ma non si stringono la mano al termine dell'incontro. Non lo fa nemmeno nei confronti di Sabalenka, che è bielorussa. E lei ha raccontato in un'intervista, ce lo riporta Obitennis, di non aver stretto la mano nemmeno ad Anastasia Potapova, che è diventata austriaca, perché lei ha detto che lo fa soltanto con le giocatrici che si espongono contro la guerra, non solo con quelle che cambiano passaporto. Quindi l'unica russa a cui stringe la mano è Daria Kasatkina, perché lei è diventata australiana e lei si è espressa decisamente contro la guerra e non solo. Quindi vedremo come andrà con la giovanissima Mirra Andreeva. Per quanto riguarda il nostro Jannik Sinner, invece, lui è alla caccia di tutta una serie di record domani alle 17, quando giocherà contro Alexander Zverev. I due si sono liberati dei loro avversari in semifinale senza troppi problemi. Possiamo sperare che sia una bella partita quella tra Zverev e Sinner, perché il campione tedesco ha un po' cambiato modo di giocare, viene più spesso a rete, fa insomma delle cose particolari. Se dovesse vincere il titolo, Jannik sarebbe il primo a conquistare 5 titoli consecutivi nei Master 1000, questo giusto per citare uno dei tanti record. Però non cantiamo vittoria prima di averlo visto appunto giocare e vincere. La nostra musica con Fulminacci e Stupida Sfortuna. Ci trovo.

James Morrison, You Give Me Something su Radio Monte Carlo. Avete contato quanti caffè avete già bevuto quest'oggi? Io sono al terzo, ma dubito che sia l'ultimo. C'è il Post che ha dedicato un articolo proprio al caffè, ma soprattutto a Trieste, che è la vera città del caffè in Italia. Perché delle 600.000 tonnellate di caffè che l'Italia importa ogni anno, circa un quinto passa dal porto di Trieste. Genova ne importa di più, però con una differenza, perché il caffè a Genova passa e riparte, ma a Trieste si ferma, viene lavorato, classificato, tostato. E a Trieste ci sono i crudisti, quelli che comprano il caffè verde all'estero, gli spedizionieri che lo trasportano, i torrefattori che lo tostano, le aziende che producono le macchine da bar, le scuole per baristi, gli impianti per la decaffeinizzazione e via dicendo. E c'è anche una fiera internazionale del settore. Ci sono tre caffè storici a Trieste, li chiamano storici perché rispettano tre criteri dettati da un regolamento scritto a Vienna e adottato, pensate, a Trieste quando era ancora nell'impero austro-ungarico. Il papillon dei camerieri, i giornali di carta al tavolo, il bicchierino d'acqua accanto alla tazzina, altrimenti non è un caffè storico. E qui non si ordina un espresso, ma un nero. Se è macchiato diventa un capo, se viene servito nel bicchierino è in B, se è appena toccato dal latte è una goccia e se si vuole un cappuccino bisogna chiedere un caffè latte. Se andate a Trieste imparate queste cose essenziali davvero.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Eh sì, questa era Faith, George Michael su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
1: L'energia pulita compie un nuovo passo avanti grazie a pannelli fotovoltaici innovativi capaci di produrre elettricità non solo con il sole, ma anche con la pioggia. Una tecnologia sviluppata di recente permette di trasformare l'impatto delle gocce d'acqua in una nuova fonte di energia. Il sistema combina la tradizionale raccolta della luce solare con un meccanismo che converte il movimento delle gocce in elettricità. Questa innovazione mostra come le rinnovabili stiano diventando sempre più smart. Sfruttare ogni elemento naturale, dal sole alla pioggia, significa avvicinarsi a un futuro in cui l'energia pulita sarà ancora più affidabile, accessibile e integrata nella vita quotidiana.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
5: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
4: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
8: Dal 1977 San Vincenzo produce i salumi tipici della tradizione calabrese.
9: Ragazzi, guardate qua che meraviglia.
10: Ora come allora, San Vincenzo, vero salume di Calabria.
11: Le indimenticabili auto di papà, modelli da collezione che hanno fatto la storia, curati in ogni dettaglio. Collezionale tutte. Fiat 124, Alfa Romeo Giulia Super, Fiat 1 e tante altre. Questa settimana in edicola Volkswagen T1 del 56.
12: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
1: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
19: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
1: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
19: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Mechanics per Over My Shoulder su Radio Monte Carlo alle 10.49 di questo sabato. Ci sono due interviste di due protagonisti del mondo del cinema che mi sono piaciute un sacco ieri, perché mi piace quando nelle interviste dicono delle cose un po' diverse dal solito. È fin troppo facile che ci si senta dire sempre le stesse cose. Però Pilar Fogliati a Settimanale F ha parlato della sua relazione col direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici. Ha detto che i 20 anni di differenza a lei non importano affatto, che è una cosa bella e vera. Mi sono detta: sei felice, siamo innamorati, chi se ne importa? Questo quando sono uscite fuori le prime foto dei due. Si sono conosciuti durante una cena, lei dice, di amici con amici per amici. E ancora, è una persona integra ed è molto simpatico, ridiamo molto. Inoltre ha parlato della sua adolescenza. Ha detto che si sentiva totalmente persa dopo la maturità, però era stata ammessa a Oxford a storia dell'arte, però di storia dell'arte non le importava assolutamente nulla. Ha fatto di nascosto un provino per l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico ed è stata presa. Il resto, per quanto riguarda Pilar Fogliati, è storia. L'altra intervista che mi è piaciuta è quella che è stata pubblicata su U e che riguarda Ryan Gosling, l'intervista di Roberto Croci, dove lui dice delle cose deliziose. Ancora una volta capisco perché Ryan Gosling sia così irresistibile. Canadese, 45 anni, lui è considerato cool come Marlon Brando, sensibile come James Dean, sexy come Alain Delon, intenso come James Stewart e seducente come Marcello Mastroianni, e ha raccontato che lui è attratto da ruoli che abbiano una controparte femminile importante, perché è cresciuto tra donne e quindi tanti aspetti della sua personalità hanno quel tipo di sensibilità femminile. Ha aggiunto: sono stato programmato a pensare con il lato più emotivo del mio carattere. La sua ultima fatica è il ruolo nell'ultima missione Project Hail Mary, che peraltro ha avuto un buon successo. E ancora ha raccontato che quando ha girato Lars e una ragazza tutta sua, ha dovuto imparare a lavorare a maglia e gli è piaciuto talmente tanto che si è appassionato. Non ha più smesso. Lui diceva che all'epoca riusciva a fare solo qualche sciarpetta un po' storta e adesso invece riesce a fare cose più complesse. E ha aggiunto: sono contento di stare a casa a godermi questa attività che considero una sorta di meditazione. Ha detto che potrebbe anche fare un cardigan e lo farebbe per sua moglie Eva Mendes. Ha anche aggiunto che lui ama tantissimo cucinare e fare le torte anche per le sue bambine, e ha detto che se la cava come falegname. Ha raccontato del ruolo nelle pagine della nostra vita e ha detto che tutte le sedie che si vedono nel porticato del film e anche il tavolo in cui ci sono delle scene bollenti con Rachel McAdams le ha costruite lui con le sue mani quando ha imparato a fare il falegname. Quindi lui dai suoi ruoli al cinema, come dire, impara a fare delle cose che poi gli servono nella vita di tutti i giorni. Grandissimo Ryan Gosling. Ora c'è Teddy Swims, It Ain't Easy. It ain't-

0: di Monte Carlo, in una delle ultime interviste, Pino Daniele diceva che lui ormai sapeva quali erano gli ingredienti di una canzone perfetta, soprattutto una canzone d'amore. E ancora risentendo il testo di questo Amore senza fine, non riesco a finire un discorso senza errori. Che bella canzone è davvero questa. Attenzione, perché in arrivo ci sono le news del TG Com 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Sport italiano e lutto per la morte di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, si è spento a 59 anni dopo l'incidente del 2001 a causa del quale subì l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Cambiamo argomento. Inaccettabile per l'Unione Europea l'aumento dei dazi al 25% sulle auto del vecchio continente disposto da Donald Trump. Bruxelles replica: risponderemo. Il presidente americano afferma: l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Il conflitto USA-Iran a Teheran consegna al Pakistan una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Non sono soddisfatto, la replica di Trump, che ritiene comunque aperto il dialogo con l'Iran. Il presidente afferma anche che Cuba sarà il prossimo target della sua amministrazione. Dall'Italia, da oggi il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. La stessa Presidente del Consiglio afferma: non lo vivo come un traguardo ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Cambiamo argomento. Denunciano di aver subito abusi a bordo di una nave militare gli attivisti della flottiglia intercettati in acque internazionali da forze israeliane. Gli attivisti dicono di cibo e acqua insufficienti, dormitori allagati e presunte violenze fisiche subite durante le operazioni di fermo. Torniamo ai motori. In chiusura con la Formula 1, Norris in pole nella gara sprint a Miami, a suo fianco Kimi Antonelli, seconda fila e quarto tempo per Leclerc con la Ferrari, dalla quarta fila l'altra rossa di Lewis Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Commodores, Night Shift, Radio Monte Carlo alle 11:06 minuti, siete con me, io sono Irina Martelli. Ancora il Post ci racconta di una diretta streaming di beneficenza che ha raccolto l'incredibile cifra di 59 milioni di euro. Pensate che l'idea era di raccogliere 115 mila euro, questo perché si voleva fare una donazione alla fondazione che si occupa di persone malate di cancro. Se ne facessero più di donazioni del genere, ma molte di più. Insomma, lo youtuber polacco La Tuo Gang venerdì 17 aprile comincia questa operazione in cui lui chiede ai suoi follower di mettere un like, e per ogni like lui avrebbe allungato di un secondo la sua canzone, in pratica una famosa canzone rap polacca, e lui ha detto: se voi andate avanti a mettere i like io continuo a cantarla. Insomma, è successo che un sacco di personalità polacche e non solo si sono unite a questa diretta streaming. Innanzitutto lui era conosciuto perché aveva cantato con Ed Sheeran una versione della sua canzone Azizam. Poi è arrivato Robert Lewandowski, il campione del Barcellona, che ha donato 240.000 euro e ha finto anche a lui di cantare la canzone. Poi è arrivato Szczesny, anche lui polacco e compagno di squadra, che ha registrato un video in cui c'era Lamin Yamal. È arrivata anche la campionessa di tennis Iga Świątek. Lei ha messo addirittura in palio due biglietti per una partita a Wimbledon e ha devoluto a sua volta dei soldi, non sappiamo quanti. E infine è arrivato anche Chris Martin, il cantante dei Coldplay, ha mandato un video in cui improvvisa una canzone con alcune parole in polacco, senza però riuscire a pronunciarle bene. Il polacco è difficilissimo. La fondazione Cancer Fighters li userà, questi soldi, per le cure, le terapie, la riabilitazione e altre attività di assistenza per le persone malate di cancro. Hanno detto che vogliono usare il denaro come promesso, e per essere sicuri che questo accada e che la gente non abbia dubbi, creano un apposito sito in cui condivideranno pubblicamente informazioni in merito. 59 milioni di euro raccolti. Ditemi se questo ragazzo, questo Piotr Hanke, così davvero si chiama, questo influencer polacco, non è veramente una persona straordinaria. La nostra musica con Prince, questa è la nuova, si intitola This With This Tear, la canzone postuma meravigliosa, scritta per Celine Dion e lasciata nel cassetto, ma ora l'ascoltiamo cantata dalla sua voce.

Si intitola proprio così, All I Know Goldstone con Octave Lissner su Radio Monte Carlo. Questa è una delle tante belle canzoni che abbiamo in cantiere per questa giornata. So che tanti di voi sono in giro, magari avete potuto usufruire di questo weekend lungo, siete andati a fare una scampagnata, magari una corsa al mare. Sono 16 milioni le persone che sono in vacanza in questi giorni, in questo ponte lungo post primo maggio, e dall'estero sono arrivate 6,5 milioni di persone. Dominano le località marine, leggo, ma anche località di montagna, città d'arte, borghi, terme, turismo open outdoor. Stanno andando molto bene gli agriturismi. Pensate che da quando c'è la guerra in Medio Oriente sono arrivate tantissime disdette negli agriturismi, soprattutto dall'estero, anche perché la gente non sa bene come muoversi, non lo sanno dall'estero, ahimè, e non lo sappiamo nemmeno noi. Però diciamo che il turismo negli agriturismi all'interno dell'Italia sta andando invece molto bene, del resto sono splendide giornate da passare in agriturismo, oltre al fatto che di solito lì si mangia anche molto bene.

0: Mina Celentano, che coppia, acqua e sale su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 8 verso Varese, c'è una coda di 2 km tra Origioveste e Castellanza per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ha 6 balconi e un terrazzo!
6: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Codalì presenta il numero 1 degli antimacchie in farmacia in Italia. Il Sierovino Perfect di Codalì previene e corregge tutti i tipi di macchie: sole, acne, gravidanza, età. L'efficacia è dimostrata su tutti i tipi di pelle. Riduce la colorazione delle macchie del 63% dopo solo un flacone ed è raccomandato dai dermatologi. Ora all'acquisto di un Sierovino Perfect di Codalì ricevi un fluido solare SPF 50+, 20 ml in regalo, nei limiti dello stock disponibile. Fonte IQVIANO 2025. Dati interni basati sulle raccomandazioni dei dermatologi raccolte nel 2025. Maggiori informazioni su codalì.com.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
12: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Ciao da Nick the Nightfly. Vi aspetto a Monte Carlo Nights dal lunedì al giovedì dalle 22 all'1. Solo su Radio Monte Carlo.
17: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri un mare cristallino e fondali straordinari. Parti per un viaggio indimenticabile sul Mar Rosso in Egitto. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

Una versione molto tenera di Eric Clapton con Wonderful Tonight su Radio Monte Carlo. Le 11.29 del nostro sabato riprende quindi la Formula 1 dopo 5 settimane di pausa, perché sono stati annullati i Gran Premi in Bahrain e in Arabia Saudita, e quindi si ritorna con il weekend di Miami. Ieri abbiamo visto le shootout, cioè le qualifiche della gara sprint. Ce l'ha fatta Lando Norris a posizionarsi primo, poi Kimi Antonelli secondo, quindi Piastri, Leclerc molto scontento della sua prova, quindi Verstappen, George Russell, sesto tempo per lui, Kimi Antonelli gli ha dato praticamente 4 decimi, incredibile, al suo compagno di scuderia, quindi Hamilton settimo, ottavo con la Pinto, in quinta fila Hadjar e Pierre Gasly. Ricordiamo gli orari delle gare di questo weekend, perché oggi la sprint sarà alle 18, alle 22 avremo le qualifiche per la gara lunga e domani la gara appunto sempre alle 22. Nel frattempo c'è Formula Passion che ci racconta del rischio fulmini negli Stati Uniti, nel senso che ci sono delle regole precise che potrebbero modificare l'orario o addirittura il giorno della gara se ci fossero dei fulmini. Perché? Per questioni di sicurezza. Nel caso si verifichi la caduta di fulmini in un determinato raggio di chilometri, parliamo di 13 km, questo intorno alla sede dell'evento, questo deve essere immediatamente sospeso per almeno mezz'ora. Poi la situazione viene valutata nuovamente. Se durante la mezz'ora arriva un altro fulmine, la mezz'ora praticamente riparte. È proprio un protocollo che hanno. Infatti non è raro che le gare di IndyCar vengano rinviate o addirittura annullate se ci sono troppi fulmini. Nel caso specifico del Gran Premio di Miami, dicevamo, il raggio è di 13 km dell'autodromo internazionale di Miami. Se ci sono questi fulmini, l'evento viene immediatamente sospeso. Se accade durante lo svolgimento della gara, la gara viene fermata appunto per mezz'ora. Nel caso cadessero appunto altri fulmini, di nuovo si riconsidera eventualmente lo spostamento. Possiamo soltanto sperare che questo non accada, ma in realtà le previsioni del tempo per domani non sono poi così buone dalle parti di Miami, quindi il rischio è davvero abbastanza concreto. Vedremo, magari cambieranno le regole, chi lo sa, per la Formula 1 in Europa, quando ci sono queste gare i fulmini a 13 km, ammettiamolo, non sono questo gran problema.

Radio Monte Carlo qualche minuto fa con la nuova di Harry Styles, American Girls. Questa era Home di Michael Bublé. Posso dire ancora una volta che siamo veramente, veramente commossi dalle cose splendide che avete scritto per il nostro Alberto Davoli. Sarà il funerale oggi alle 15:30 alla parrocchia della Brunella, è la chiesa parrocchiale della Brunella a Varese. Peraltro c'era una canzone che il nostro Alberto amava tantissimo, che era proprio questa, If I Could Turn Back Time, per Alberto, la voce di Cher.

0: Radio Monte Carlo, non so dove si trovi adesso il nostro Alberto, ma credo che si sia cantata questa canzone dalla prima all'ultima nota. La sua canzone preferita è Fuck Turn Back Time di Cher. In arrivo uno dei più grandi successi del 1999.
1: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
2: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Noi siamo giovani.
9: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

1999, dicevamo, uno dei più grandi successi di quell'anno era stato quest'anno Scrubs di TLC, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Alle 11.47 leggo da Sky News che arriverà il taxi su rotaia on demand. Riuscite ad immaginare? È una startup che si chiama Rail Evo che ha studiato questo progetto con Trentino Sviluppo. In pratica è proprio quello che promette, cioè essere un vagone, un piccolo vagone, che può viaggiare fino a 100 km orari, trasportare fino a 6 passeggeri ed è un taxi su rotaia. La cosa un po' ci fa sorridere perché già io mi muovo in treno e non c'è mai un treno in orario, immagino il taxi su rotaia. Però chi lo sa, essendo un progetto così innovativo, magari...

ascoltarla un miliardo di volte, ogni volta con lo stesso piacere. Wish I Didn't Miss You, la voce di Angie Stone su Radio Monte Carlo. Avete presente il film Mr. Nobody Against Putin, cioè Il signor nessuno contro Putin? È un film documentario che ha vinto l'Oscar a sorpresa. Lo ha vinto il suo creatore Pavel Talankin, che ha 35 anni, operatore video di una scuola in una piccola città russa. E praticamente lui ha fatto uscire clandestinamente dal paese queste lezioni patriottiche a favore della guerra introdotte nelle scuole russe sotto la presidenza di Putin da quando è cominciata la guerra con l'Ucraina. Insomma, Pavel Talankin era all'aeroporto di New York e non gli hanno permesso di salire sull'aereo con l'Oscar, cioè con la statuetta. Gli hanno detto che assolutamente bisognava stivare appunto il tutto in una scatola di cartone. Lui l'ha fatto, peccato che poi all'arrivo non si trovasse più questa statuetta. Si sono messi furiosamente a cercarla e dopo un po' la statuetta è saltata fuori. È la prima volta che non gli permettono di salire, di imbarcarsi appunto con la statuetta, perché dicono che potrebbe essere un'arma, una cosa curiosa. È stata ritrovata, dicevamo, la statuetta dorata sparita, e hanno detto che non sanno come mai sia sparita, ma che indagheranno.

0: Capolavoro dei REM, questa Losing My Religion, ascoltata su Radio Monte Carlo. In arrivo la nostra rubrica del sabato Ispirazioni e prima ancora però le news del TG Com 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo italiano, dopo l'incidente automobilistico nel 2001 a causa del quale subì l'amputazione delle gambe. Zanardi si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Si susseguono le reazioni con cordoglio unanime non solamente nel mondo sportivo ma anche in quello politico istituzionale. La Premier Meloni ricorda l'uomo e il campione straordinario. Per la Russa, presidente del Senato, Zanardi ha rappresentato un esempio. Mi ha dato la forza per ripartire, le parole della campionessa paralimpica Bebe Vio su Zanardi. Dall'estero, Teheran si prepara alla ripresa del conflitto con USA e Israele. L'Iran si dice pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Trump è insoddisfatto della controproposta avanzata da Teheran e consegnata ai mediatori pakistani. Cambiamo argomento, il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durerà fino al prossimo 10 maggio. Secondo fonti di governo si tratta di un'operazione in due tempi, si aggiungerà un decreto ministeriale che estenderà la riduzione fino al 22 maggio. La cronaca dalla Campania, una 35enne del Bangladesh è in carcere a Salerno per aver evirato il marito suo connazionale 41enne dopo averlo narcotizzato, l'uomo è ora ricoverato in condizioni serie. Per il calcio oggi 3 anticipi del sabato nella 35esima di Serie A, dalle 15 si gioca Udinese-Torino, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in campo dalle 20:45. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
5: Ehi tu, gringo.
6: Gringo a chi? Io sono italiano.
5: E che ci fai in Texas?
6: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
7: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
8: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Sister con Surrender su Radio Monte Carlo. Siete con me, io sono Erina Martelli e come ogni sabato dopo mezzogiorno abbiamo l'appuntamento con Ispirazioni. Il testo di oggi si intitola L'uomo e la tecnologia e mi è venuto in mente perché oggi è anche l'84esimo compleanno di Umberto Galimberti, che ha spesso riflettuto sulla relazione tra uomo e tecnica. Il testo, eccolo qua. Viviamo in un tempo straordinario in cui la tecnologia corre più veloce di qualsiasi immaginazione. Gli schermi ci seguono ovunque, gli algoritmi ci osservano, le intelligenze artificiali ci stupiscono con la loro efficienza, la loro memoria, la loro precisione. Eppure torna a farsi sentire una verità antica, semplice, invincibile. Niente potrà mai superare l'umanità, perché l'essere umano ha qualcosa di unico, la fragilità e la capacità di rialzarsi. È imperfezione che diventa bellezza. È un cuore che resiste anche quando è stanco, che continua ad amare anche dopo essere stato ferito, che trova la forza di tendere una mano proprio quando avrebbe mille ragioni per chiudersi. Nessuna macchina potrà mai sapere davvero cosa significa tremare per la paura e scegliere comunque il coraggio. La tecnologia può aiutarci, semplificarci la vita, creare possibilità che un tempo sembravano miracoli, ma resta uno strumento. Il miracolo vero, quello che nessuna invenzione potrà mai replicare fino in fondo, è la vita che abita un essere umano. Perché ognuno di noi è vulnerabile, unico, irripetibile. Solo un essere umano può intuire il dolore altrui senza bisogno di dati o riconoscere una crepa in un sorriso. Una macchina potrà forse generare una melodia, ma non saprà cosa significa ascoltarla con gli occhi pieni di lacrime, perché ci riporta qualcuno che non c'è più. Potrà riprodurre una voce, ma non l'emozione di riconoscerla al primo ciao dopo una lunga assenza. E allora, in questo tempo così particolare, forse la nostra responsabilità più grande è ricordarci chi siamo, non smettere di difendere ciò che ci rende umani, la gentilezza, la pietà, la capacità di commuoverci, di sbagliare, di ricominciare, di restare accanto a qualcuno anche quando non sappiamo come salvarlo. Perché è lì, in quella vulnerabilità che a volte ci imbarazza e a volte ci spezza, che vive la nostra grandezza. Perché la vera meraviglia, da sempre, non è ciò che costruiamo, è il cuore con cui lo facciamo.

questa è la sua push su Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 16. Vi ricordo che intorno alle 13.30 verrà messa online la puntata del programma di oggi su radiomontecarlo.net, sul nostro sito, quindi potrete recuperare appunto dallo streaming online tutto quello che vi siete eventualmente persi. Intanto vi voglio raccontare un po' delle cose che succedono fuori dall'Italia. Per esempio in Svizzera, nella regione di Basilea, ieri hanno avuto un'idea molto carina, che è stata questa: per la giornata dei bagnanti hanno invitato i visitatori ad andare al museo vestiti appunto da bagno, cioè con il costume da bagno, eventualmente la cuffia, e moltissimi l'hanno fatto, bisogna dire. Tutto questo era ispirato alla mostra dedicata al pittore Cézanne e ai suoi dipinti di bagnanti, però in qualche modo hanno detto doveva essere un omaggio anche per Maurizio Cattelan e un po' il suo modo giocoso di intendere l'arte. Dicevamo che c'è stato un boom di visitatori appunto nei musei, però si attendono ancora più visitatori nei prossimi weekend, quando farà un po' più caldino e apriranno gli stabilimenti balneari. Ebbene sì, a Basilea ci sono degli stabilimenti balneari, perché c'è questa grandissima abitudine da parte degli svizzeri di andare a fare il bagno nei fiumi. C'è il Reno a Basilea e ci sono degli stabilimenti organizzati molto bene dove è piacevole fare il bagno.

0: Continua Turner per cose della vita su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 56 verso Pozzuoli, c'è coda tra Doganelle e Corso Malta per un veicolo in avaria. Sulla 26 verso Genova Oltri c'è coda tra Ovada e il Bivio. A 26 a 10 Genova Ventimiglia per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Caudalie presenta il numero uno degli antimacchie in farmacia in Italia. Il siero Vino Perfect di Caudalie previene e corregge tutti i tipi di macchie, sole, acne, gravidanza, età. L'efficacia è dimostrata su tutti i tipi di pelle. Riduce la colorazione delle macchie del 63% dopo solo un flacone ed è raccomandato dai dermatologi. Ora all'acquisto di un siero Vino Perfect di Caudalie ricevi un fluido solare SPF 50+, 20 ml in regalo, nei limiti dello stock disponibile. Fonte Qviano 2025. Dati interni basati sulle raccomandazioni dei dermatologi raccolte nel 2025. Maggiori informazioni su caudalie.com.
4: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
7: Certo, che domande fai, Ciccio?
6: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
7: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
12: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
11: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
12: Quella con gli sconti fino al 50%?
11: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
12: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
11: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

Marvin Gaye, la sua Mercy Mercy Me su Radio Monte Carlo, mezzogiorno 28 del nostro sabato. Spero che tutto stia andando bene. Piace anche a voi fare i cruciverba ogni tanto, soprattutto nel weekend quando c'è un po' di tempo? Una volta vedevo tantissime persone che lo facevano sul treno, ma adesso sono di solito videogiochi o pagine social. Però c'è il cruciverba del New York Magazine, che è veramente un rito per moltissime persone negli Stati Uniti. È successo questo: che sabato 18 aprile il New York Times Magazine ha pubblicato un cruciverba un po' particolare, perché era impossibile sapere che parola andasse alla 5 orizzontale. Alla fine le persone che sono abituate, diciamo, al fatto che quella testata non commetta praticamente mai errori, erano convinte di non essere riuscite ad arrivare alla soluzione perché magari c'era sotto un trabocchetto. Si sono spaccati la testa per giorni i giocatori e alla fine è saltato fuori che era semplicemente un errore. C'è un sistema che non è stato aggiornato e c'è stato questo errore, che è una cosa rarissima. Si sono scusati, ovviamente hanno potuto correggere l'errore nella versione online, ma non nella versione cartacea, che rimarrà un unico. Non so se in questo modo avranno perso la fedeltà dei giocatori soliti, è probabile che succeda. La nostra musica con Harvey, una nuova voce con questa canzone bellissima, nuova, l'ascoltiamo, si intitola Lie to Me.

0: aspettare.
1: Tutta l'energia di Cesare Cremonini e Giovanotti in questo mondo su Radio Monte Carlo. Italia Tavola ci fa sapere i dati di Eurostat che riguardano il 2025 a proposito delle strutture, diciamo a livello alberghiero nell'Unione Europea. I dati sono in crescita rispetto al 2024, però ci sono dei problemi e riguardano il fatto che la permanenza media tende a comprimersi mentre aumenta la ripetizione dei viaggi nel corso dell'anno, quindi vacanzine più brevi ma più frequenti appunto nell'anno. Nei paesi dell'Unione Europea i turisti non spendono tanto, mentre quando si va fuori dall'Europa si tende a spendere di più per vacanze, diciamo, considerate più importanti. Per quanto riguarda la concentrazione dei flussi, sono soprattutto in alcuni paesi, Spagna, Francia, Italia e Germania. In questi quattro paesi c'è la metà dei pernottamenti europei. Vi abbiamo raccontato più volte che c'è questa tendenza, per quanto riguarda l'Europa dell'Est, di attirare tanti turisti perché i prezzi sono molto migliori, però per il momento, diciamo, sono sempre gli stessi paesi a farla da padrone. Qual è la questione? Che molti turisti vanno in un hotel europeo e tendono ad avere soltanto la prima colazione lì, perché diventa troppo costoso avere anche il pranzo o la cena. Addirittura a me è capitato molto spesso di vedere tanti turisti negli alberghi far arrivare il delivery, magari da un fast food. Non è una cosa bellissima, ma è una cosa che in tanti fanno. Quindi la soluzione è quella, da parte degli hotel, di offrire una ristorazione più semplice, magari anche un po' più veloce, meno costosa, per non spostare i turisti fuori dall'hotel quando mangiano o addirittura far arrivare il delivery.

0: Radio Monte Carlo, questa di Madonna, questa Vogue è una canzone irresistibile da ballare, diciamoci la verità. Ci sono delle canzoni che hanno un carattere particolare, per esempio quella che sta arrivando è proprio una canzone felice, che mette di buon umore. L'ascoltiamo tra pochissimo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Marco Porticelli, vi aspetto ogni weekend dalle 13 alle 16 solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Dal 1977 San Vincenzo produce i salumi tipici della tradizione calabrese.
6: Ragazzi, guardate qua che meraviglia!
7: Ora come allora, San Vincenzo, vero salume di Calabria.
8: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
9: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
8: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

Un successo di Here With You and the News, questa Stuck With You su Radio Monte Carlo. Il 6 e il 7 maggio al nuovo Sacher di Nanni Moretti verrà presentata in anteprima la serie Etty. È la nuova serie di Agai Levy, creatore di In Treatment e di Affair, che ne ha poi fatto il giro del mondo praticamente. Lui è uno sceneggiatore, regista e produttore israeliano che sarà ospite nel cinema romano il giorno 7 maggio insieme all'attrice protagonista, che si chiama Julia Windischbauer. Come potete immaginare, Etty ripercorre il viaggio di Etty Hillesum, scrittrice olandese di origine ebraica che viveva ad Amsterdam sotto l'occupazione nazista. Ne abbiamo parlato giusto da poco con Tamara Donà. Il suo, diciamo, percorso terapeutico era diventato risveglio spirituale, e la serie è ambientata ai nostri giorni contro tutti i totalitarismi, le tendenze fasciste e l'odio.

0: Monte Carlo, in questo sabato chiudiamo con questa meraviglia di Seal, Crazy, la canzone appunto che è l'ultima ascoltata con me, ma in arrivo ci sono tante altre belle canzoni con il nostro Marco Porticelli. Io sono Erina Martelli, grazie di cuore anche da parte di Paolo Rossato che ha curato la regia. Arriva Drive Up, poi l'appuntamento sarà con il TGCOM 24 e noi ci risentiamo domani come sempre dalle 10 alle 13. Bacio!
1: Drive Up. Buon pomeriggio da Aldo Preda. Propulsore termico cambio manuale. Con la nuova Y Turbo 100 Lancia completa la sua gamma di motorizzazioni. La scelta del cambio tradizionale vuole assecondare i gusti del pubblico italiano, soprattutto per chi è alla ricerca di una city car semplice e affidabile. Il lavoro per lo sviluppo del nuovo propulsore è stato enorme, con l'obiettivo di arrivare al massimo dell'affidabilità. 30.000 ore di prove al banco prima del debutto su strada, dove il 3 cilindri turbo ha percorso oltre 3 milioni di chilometri. Hyundai ha scelto la Milano Design Week per presentare in anteprima mondiale la IONIQ 3, compatta della famiglia elettrica sviluppata per il mercato europeo. Con una lunghezza di 4,15 m, questa vettura si inserisce nel segmento delle compatte dinamiche. Dal punto di vista tecnico, la IONIQ 3 offre due varianti di batteria per rispondere a diverse esigenze di mobilità. La versione long range assicura fino a 496 km di autonomia, mentre la ricarica rapida permette di passare dal 10 all'80% in circa 29 minuti. Peugeot ha scelto Imola, teatro della prova inaugurale del campionato del mondo Endurance, per presentare la 208 GTI. Si tratta di una piccola rivoluzione, perché la sigla del brand francese che caratterizza la vocazione sportiva dei suoi modelli viene applicata per la prima volta su una vettura a zero emissioni, che diventa la più potente del segmento B. A spingere la 208 GTI è un motore elettrico da 280 cavalli che permette di raggiungere i 100 km orari in meno di 6 secondi. 180 km orari la velocità massima, 350 invece i chilometri di autonomia. Con la ricarica rapida in mezz'ora si passa dal 10 all'80%. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 13.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Mondo dello sport italiano in lutto per la morte di Alex Zanardi, avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 23 ottobre. La Premier Meloni lo ricorda come uomo e campione straordinario. Zanardi fu un esempio di forza e tenacia, secondo il presidente del Senato La Russa. Dolore anche nel calcio, con il Milan che parla di straordinario campione e uomo di grandi valori. Dall'estero torna a alzarsi la tensione in Medio Oriente. Trump si dice insoddisfatto della controproposta avanzata dall'Iran e consegnata ai mediatori pakistani. Teheran si prepara intanto alla ripresa del conflitto con USA e Israele. L'Iran si dichiara pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. L'economia, il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durerà fino al 10 maggio. Secondo fonti di governo si tratta di un'operazione in due tempi. Si aggiungerà un decreto ministeriale che estenderà la riduzione fino al prossimo 22 maggio. L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania. Accade un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi e il prezzo sui massimi dallo scorso 14 aprile. La cronaca dalla Toscana: sul Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo, si conta di circoscrivere le fiamme entro oggi. Emessa dal Comune una nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte di oltre 3.500 persone evacuate. Chiudiamo con la Formula 1. Norris in pole nella gara sprint a Miami, a fianco del britannico in prima fila Kimi Antonelli, seconda fila e quarto tempo per Leclerc su Ferrari, quarta fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Questo è Sting alle 13:06 minuti su Radio Monte Carlo. Eccoci qua per le nostre tre ore. Io sono Marco Porticelli, sono accompagnato da Dario Rizzuto in regia, da Rebecca Papi in redazione programmi, firma la nostra playlist Marco Fullone, a cui mando un abbraccio, e saluto anche Irina Martelli che è stata con noi sino a qualche minuto fa. Beh, oggi prima di iniziare vorrei dedicare intanto un super pensiero speciale ad Alberto Davoli. Lo saluto con la gratitudine di averlo conosciuto, con il sorriso che sapeva regalare e con quei ricordi che continuano a farci compagnia. Allora, oggi siamo con te, con l'affetto, col sorriso, con un grande abbraccio. Il saluto oggi alle 15:30 alla chiesa della Brunella a Varese. Sia un dolce viaggio, carissimo Alberto.

0: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

lei è Rihanna su Radio Monte Carlo. C'è stata una sfilata di Chanel a Biarritz e c'è stato un incontro casuale proprio tra Nicole Kidman e A$AP Rocky, che sappiamo benissimo essere il compagno di Rihanna, e c'è stato un momento particolarmente ironico che ha rapidamente fatto il giro dei media. Nicole, in un impeccabile spirito ironico, ha risposto a una domanda che ha sorpreso un po' tutti, perché è stata interrogata su cosa farebbe se potesse scambiare la sua vita con quella di A$AP Rocky per un giorno, e l'attrice ha subito risposto con una battuta che ha fatto sorridere l'intera sala, perché ha detto: "Bacerei la moglie", riferendosi naturalmente a Rihanna. Rihanna che abbiamo appena ascoltato qua su Radio Monte Carlo. Ci sono delle notizie interessanti anche su Rod Stewart, che mantiene la sua grande energia e ci regala ancora appuntamenti dal vivo. Ve ne parlo tra poco, adesso lo ascoltiamo su Radio Monte Carlo.

0: This Old Heart of Mine, la voce è quella di Rod Stewart, l'avete riconosciuta tutti. Lui sarà a Bassano del Grappa con un concerto unico in Italia il 2 luglio al Parco Ragazzi del 99 e Radio Monte Carlo è la radio ufficiale.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
9: Certo, che domande fai, Ciccio?
8: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
9: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
12: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come tartar di bovino, 2 per 105 grammi a 3,69 euro. E fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro.
13: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
16: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: ammazzi con i bignè.
1: Olè. Rosalina, Fabio Contencato su Radio Monte Carlo, sono le 13.26. Parliamo del Giappone perché risulta essere ancora una volta tra i paesi con il più alto indice di onestà. La statistica ci porta al 2025, dove la polizia metropolitana di Tokyo ha comunicato i dati e ha registrato la riconsegna, pensate, di 4 miliardi e mezzo di yen in contanti smarriti, equivalenti a 24 milioni e mezzo di euro, segnando un lieve ma significativo incremento, parliamo dello 0,5% rispetto all'anno precedente. La somma singola più ingente affidata alle forze dell'ordine è stata, pensate, di 27 milioni di yen, che sono pari a 150 mila euro circa. Oltre il 70% dei ritrovamenti ha avuto origine in luoghi pubblici e, secondo i dati, dei 4 miliardi e mezzo totali, 3,23 sono stati restituiti ai legittimi proprietari. 590 milioni sono stati assegnati a chi ha effettuato il ritrovamento, come previsto da una normativa. 680 milioni invece sono confluiti nelle casse del governo metropolitano perché non hanno trovato i legittimi proprietari. Ma c'è anche il numero complessivo di oggetti smarriti consegnati alle forze dell'ordine, che ha toccato uno storico, perché siamo arrivati a 4 milioni e mezzo di pezzi, il 3% in più rispetto al dato precedente. E qui parliamo di patenti di guida, di documenti di identità, che guidano tra l'altro questa classifica con, pensato, 820.000 unità, mentre cresce in modo significativo la restituzione di piccoli dispositivi elettronici facilissimi da smarrire. Numeri che pongono così questo paese, cioè il Giappone, tra i paesi con i più elevati indici di fiducia sociale e rispetto delle norme civili. Ricerche comparate dalle grandi rivelazioni internazionali che collocano il paese del Sol Levante in vetta alle classifiche sulla onestà civica, dove il senso del dovere collettivo prevale veramente sull'interesse individuale. Diciamo che ogni tanto bisognerebbe anche cominciare ad imparare come ci si comporta, no? Allora, parliamo anche di musica. Sta per arrivare la voce di Ella Langley, una star negli Stati Uniti, dove negli ultimi mesi il suo nome praticamente ovunque si è trasformata in uno dei fenomeni più evidenti della nuova scena country. L'ascoltiamo e questa è Choosing Texas.

lui è Zucchero, che nel corso dei suoi oltre 40 anni di carriera ha venduto più di 60 milioni di dischi, ottenendo un successo straordinario sia in Italia che all'estero, con decine di certificazioni oro e platino. Visto che stiamo parlando di numeri importanti, c'è da segnalare, e visto che stiamo per sentire i Dire Straits, che Walk of Life di questa grande band ha superato il traguardo del miliardo di streaming, un traguardo che certifica certamente la grande popolarità di un brano. Per la cronaca, questo è il secondo di questa band a raggiungere tale risultato dopo Sultans of Swing. Nel 1985 usciva una raccolta con tutti i loro brani più forti, intitolata come la canzone che stiamo per sentire, ovvero Money for Nothing.

0: I Dire Straits, tra l'altro ricordiamo che il video di Money for Nothing fu uno dei primi video in animazione computerizzata trasmessi massicciamente dalle TV musicali, sicuramente un passo molto avanti grazie a una tecnologia che ancora non esisteva. Sono le 13.41 e questa è Radio Monte Carlo.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
3: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
4: Forest, ma cosa sta dicendo?
3: Alzate il volume!
5: Dobbiamo proprio?
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
5: Ma dove l'ha sentita?
3: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
8: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
9: Certo, che domande fai, Ciccio?
8: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
9: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
12: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
12: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è... MG.
19: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
22: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
23: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

Each Time You Break My Heart, lui e Nick Cayman, questa è Radio Monte Carlo a 10 minuti dalle 2. Parliamo un po' di nuove regole a bordo di aerei. C'è la compagnia di bandiera britannica che ha stabilito nuove regole con l'aggiornamento delle condizioni generali di trasporto, tant'è che sarà vietato fotografare, filmare o effettuare riprese audio-video di altri viaggiatori o dei membri dell'equipaggio senza il loro consenso. La compagnia ha classificato questo comportamento non accettabile durante un viaggio e se la norma viene violata può intervenire con delle misure che spaziano dall'annullamento del biglietto fino al divieto di prenotare futuri voli con la stessa compagnia. Divieto che riguarda tutti i dispositivi di registrazione, quindi parliamo di action cam, parliamo di smartphone e anche di tecnologia indossabile, quindi di smart glasses, tutti quegli oggetti che sono in grado di acquisire immagini o video. Durante il volo il personale di bordo avrà quindi il compito di richiamare attraverso degli annunci il rispetto di queste nuove disposizioni e potranno anche intervenire direttamente in caso di mancata osservanza della regola, quindi la misura deve essere rispettata e nasce per contrastare quella che è la proliferazione di contenuti registrati sugli aerei e pubblicati sui social. Spesso sfuggono un po' di mano queste cose e senza l'autorizzazione in quelli che sono i contesti sensibili legati ovviamente alla privacy. Parliamo anche di musica, cari amici, perché noi abbiamo grande musica da offrirvi, lo facciamo anche dal vivo perché presto Charlie Puth sarà in Italia. Venerdì 24 luglio sarà a Pompei, il sabato 25 a Villa Erba, e questa è la sua nuova canzone su Radio Monte Carlo.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo. Chiudiamo questa nostra prima ora con Opati da Scritti Politti. Adesso cinema e poi breaking news del TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13:59.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
5: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Addio all'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico dalle mille sfide, Alex Zanardi, bolognese di nascita, classe 1966, diceva: non abbiate fretta, godetevi ogni momento. Si è spento il 1 maggio, lo stesso giorno di Senna. Nelle gare sportive di tutto il weekend sarà osservato un minuto di silenzio. Cordoglio unanime dal mondo politico a quello sportivo per la scomparsa di Alex Zanardi. Il presidente Mattarella sottolinea: è stato un esempio oltre lo sport. La premier Meloni ricorda: si è rimesso in gioco ogni volta. La paratleta Bebe Vio: lui mi ha dato la forza per ripartire. Riapertura dello stretto di Hormuz, fine del blocco statunitense contro l'Iran e il rinvio dei colloqui sul nucleare. Questi i punti del piano di Teheran riportati dai media, sul quale il presidente Trump si è detto non soddisfatto. Probabile una nuova guerra, afferma la Repubblica degli Ayatollah. Intanto un nuovo schiaffo della capo della Casa Bianca all'Unione Europea sulle auto, tariffe al 25%. La replica inaccettabile. Fonti di Palazzo Chigi precisano che il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane, ha validità fino al 22 maggio. Sarà attuato con 2 provvedimenti distinti per ragioni procedurali. Copre complessivamente 21 giorni. Da oggi il governo Meloni è il secondo più longevo della storia. Un guasto elettrico in Abruzzo blocca la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica. Si registrano ritardi di oltre 6 ore, coinvolti anche i treni Frecciarossa, Pescara, Bari e Bari-Milano e gli Intercity. La linea dell'alimentazione in tilt alla stazione di Monte Silvano. Calcio: sono 3 le gare in programma oggi per la 35esima di Serie A, dalle 15 Udinese Torino, alle 18 Como Napoli, questa sera Atalanta Genoa. Il Pisa torna in Serie B, mentre il Venezia, dopo il pareggio contro lo Spezia, torna matematicamente nella massima serie. Queste le breaking news di TGcom 24.

Save the World Today con Eurythmics per aprire la nostra seconda ora. Siete su Radio Monte Carlo, sono le 2:06. Allora, Formula 1, intanto vabbè, dopo un mese di stop la Formula 1 ritorna in pista. Ne approfittiamo per ricordare anche Alex Zanardi, amato campione, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Il circus torna dunque a Miami per il quarto round del mondiale di questo 2026. L'Aston Martin sta vivendo malissimo la stagione, veramente una vergogna subita pesantissimo, perché viene confrontata con la serie cadetta, che certifica così la crisi di questo progetto di Silverstone. Nessun aggiornamento, problemi irrisolti e un ritardo strutturale in alcune modifiche proprio alla stessa vettura. Tra l'altro il regolamento della Formula 1, in collaborazione con la FIA, i cui dettagli cambiano un po' le regole proprio del gioco. Le nuove vetture più agili, il peso viene ridotto a 768 kg, il fondo è più stretto per migliorare la maneggevolezza e dal giugno di quest'anno la FIA verificherà la conformità della Power Unit a una temperatura di 130 gradi per prevenire vantaggi prestazionali illeciti. Poi andiamo al 2027, dove la verifica sarà soltanto a caldo. Gara e sicurezza, qui parliamo del boost elettrico in gara che è stato limitato per migliorare la gestione della potenza. Le procedure di partenza sono state modificate per innalzare la sicurezza. Qualifiche, il Q3 è stato allungato a 13 minuti, cancellata la regola delle sue due soste obbligatorie a Monaco, tornando al format standard. Insomma, questo a grandi linee quello che cambia proprio dopo il mese di stop. Radio Monte Carlo, io sono Marco Porticelli, c'è Dario Rizzuto con me in regia e c'è la nostra grande musica adesso con Miley Cyrus.

Paradise, sono gli Uberphonics su Radio Monte Carlo. Non si fa altro che parlare di Sinner, perché ha 24 anni, è davvero il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario nel 1990. Prima di lui un po' di nomi, ricordiamo Federer a 30 anni, Nadal a 27, Djokovic a 25, insomma è un bel traguardo, è un bel risultato, siamo molto contenti e ci aspettiamo anche un altro bel risultato proprio nelle prossime ore, visto che sarà di nuovo messo alla prova. Allora, le 14:15, Radio Monte Carlo, la nostra grande musica. Ritroviamo anche Edie Brickell, questa si intitola What I Am.

0: Questa è la grandissima musica di Radio Monte Carlo, ancora una volta grazie per averci scelto e buon weekend. Le 14 e 19 minuti, tra poco ritorna Money Secrets.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Dal 1977 San Vincenzo produce i salumi tipici della tradizione calabrese.
3: Ragazzi, guardate qua che meraviglia!
4: Ora come allora, San Vincenzo, vero salume di Calabria.
5: Caudalie presenta il numero uno degli antimacchie in farmacia in Italia. Il Serovino Perfect di Caudalie previene e corregge tutti i tipi di macchie: sole, acne, gravidanza, età. L'efficacia è dimostrata su tutti i tipi di pelle. Riduce la colorazione delle macchie del 63% dopo solo un flacone ed è raccomandato dai dermatologi. Ora all'acquisto di un Serovino Perfect di Caudalie ricevi un fluido solare SPF 50+ 20 ml in regalo, nei limiti dello stock disponibile. Fonte IQVIANO 2025. Dati interni basati sulle raccomandazioni dei dermatologi raccolte nel 2025. Maggiori informazioni su caudalie.com.
6: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
7: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
6: L'ha applicato da sola?
7: Ma certo, pennello, polso e voilà!
6: L'allievo che supera il maestro!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
11: La spesa intelligente!
12: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
13: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
12: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
13: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
12: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
13: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

0: capolavoro, leggendaria parte del piano contenuta in questa canzone è stata suonata e riarrangiata da Rick Wakeman, che è stato poi il tastierista degli Yes. Parliamo di Life on Mars, lui era il Duca Bianco, David Bowie.
1: Radio Monte Carlo. Money Secrets. Money Secrets.
0: L'appuntamento con Money Secrets è con Alfio Bardolla. Bentornato Alfio.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, oggi ci dirai perché i soldi ti rendono sexy, giusto?
2: Sì, e non per i motivi che pensate, perché so già che ci sono un po' di persone in radio che pensano male. Allora, beh, il primo motivo per cui i soldi rendono le persone estremamente sexy è perché danno sicurezza. Cioè, la sicurezza è una forma di attrazione potentissima, quindi quando hai soldi e ti senti sicuro, non arrogante, sicuro, sì, la persona prende un allure diverso, non c'è niente da fare. Il secondo motivo è perché i soldi amplificano l'identità, cioè se sei una persona interessante, i soldi sono la benzina, cioè ti fanno diventare ancora più interessante. È chiaro che funziona anche il contrario, perché se sei una persona non interessante o sei vuoto, diventa un megafono del nulla cosmico. Quindi più tu sei interessante, più i soldi ti fanno, diciamo, sembrare, aumentano la percezione di te. Quindi il denaro ha questa capacità di amplificare tutto, sia la parte positiva sia la parte negativa.
0: Chiaro.
2: Sì, sì. Poi il denaro comunque elimina il bisogno, cioè se tu hai soldi sei uno che è in grado di scegliere, e quindi se scegli vuol dire che questa cosa può aumentare la chimica dell'attrazione, cioè la capacità di scelta diventa un'arma seducente. Quindi questa cosa, la possibilità di scegliere e quindi non stare nella vibrazione del bisogno, fa creare ancora questo allure di più sessualità, diciamo, più sexy.
0: Sì.
2: Ok. Poi il denaro mette le persone in un mindset completamente diverso, cioè usciamo dal se posso permettermelo, ma entriamo nella logica ha senso, non ha senso, e questa cosa da posso permettermelo o ha senso sembrerebbe che sia un afrodisiaco sociale pazzesco.
0: Efficace, sì.
2: Sì, sì, sì. E poi l'altra cosa, il denaro, come dicevamo in una puntata scorsa, ti compra il tempo. Quindi comprando il tempo compra anche un certo stile di vita, perché tu vuoi, se devi andare a sciare, possibilmente facendolo in maniera etica, non come qualcuno che atterra sulle piste da sci,
0: esatto,
2: con l'elicottero,
0: certo.
2: Però se devi andare a sciare e hai mezza giornata e devi andare a St. Moritz o devi andare a Courchevel o dov'è, prendi l'aereo, prendi l'elicottero, arrivi là, c'è la macchina, vai sulla pista da sci con l'elicottero, e tutta questa cosa accelera, ma non perché devi essere uno sborone, come direbbero.
0: Sì, non perché ostenti,
2: no, ma semplicemente perché questa cosa ti rende, cioè hai poco tempo, quindi devi accelerare al massimo, diciamo, la parte emotiva. Quindi questa cosa è super super sexy, diciamo.
0: Ok, ok. Allora, facciamo una pausa, sentiamo un po' di musica su Radio Monte Carlo, tra poco seconda parte di Money Secrets con Alfio Bardolla.

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: seconda parte di Money Secrets stiamo parlando del perché i soldi ti rendano sexy, giusto?
1: Sì. E poi c'è un'altra parte che abbiamo poco toccato, che le persone che hanno grandi capacità di fare soldi, che guidano altre persone via dicendo, hanno mediamente il testosterone più alto. Quindi dal punto di vista biologico,
0: cioè, come è possibile questa cosa?
1: È perché probabilmente produco soldi, questa cosa libera una serie di ormoni all'interno del mio corpo, questi ormoni ne producono a loro volta altri e per stare sul pezzo devo produrne sempre di più. Non a caso spesso le persone che sono super ricche sono anche in forma fisicamente, corrono, sollevano pesi e via dicendo, perché questa cosa gli permette di mantenere la lucidità mentale principalmente derivante dal testosterone. Quindi si è visto che mediamente le persone ricche, che devono prendere decisioni più veloci, più aggressive, più impulsive, hanno anche un livello di testosterone superiore alla media.
0: Okay.
1: E questa cosa crea chiaramente un incremento dell'attività sessuale, quindi questa cosa ha una capacità di influenzare violentemente le scelte finanziare. Quindi la frustrazione sessuale con decisioni finanziarie pessime e via dicendo crea una ruota che funziona al contrario, cioè non ottengo risultati finanziari, mi deprimo, aumenta il cortisolo che quindi è l'ormone dello stress, questo stress è l'antagonista del testosterone e quindi poi prendo decisioni pessime dal punto di vista finanziario e diventa una profezia autorealizzante. Ecco, questa cosa sul fatto che molto spesso noi non consideriamo la parte ormonale è abbastanza importante. Perché? Perché quando hai 55-60 anni fai cose diverse di quando ne hai 22? È perché hai ormoni diversi, non sì, perché è passato il tempo, l'esperienza. No, perché hai un set ormonale diverso. Quindi la domanda è: qual è il set ormonale in cui mi trovo? Il mio consiglio è fate delle analisi, andate sì, a vedere anche qual è il vostro livello di testosterone e sappiate che ci sono delle cose che potete fare per incrementare i livelli dal punto di vista proprio della salute, non dal punto di vista, diciamo, di doping o cose
0: sì,
1: di questo
0: sì,
1: genere,
0: assolutamente.
1: Perché è passata una certa età, è abbastanza normale che ci sia una modificazione dell'asse ormonale, quindi questa cosa è decisiva nella capacità di fare denaro sia negli uomini e anche nelle donne. Non a caso le donne hanno le terapie ormonali sostitutive quando arrivano a una certa età, sì, però per gli uomini di questa roba non se ne parla. Questa capacità di prendere decisioni, essere focalizzato, essere forte, superare gli ostacoli e via dicendo ha molto a che fare con questa attività legata all'asse ormonale.
0: Ok Alfio, grazie come sempre per tutte le informazioni che ci dai. L'appuntamento con te, con Money Secrets, è per la prossima settimana. Ciao Alfio.
1: Ciao.

Taxi, canzone scritta nel 1970 da Johnny Mitchell, uno dei primi pezzi più famosi a trattare le tematiche ambientaliste. L'idea di questo brano nasce durante un viaggio di quest'artista alle Hawaii, dove fu subito evidente quella che era la discrepanza tra la natura e un progresso fatto di edifici e cemento che aveva un po' deturpato un paesaggio mozzafiato proprio di quel posto meraviglioso. Pensate, eravamo nel 1970. Pezzo splendido e anche molto efficace, che è stato ripreso più volte negli anni, come la versione che abbiamo appena sentito adesso da Counting Crows insieme a Vanessa Carlton. Era appunto Big Yellow Taxi su Radio Monte Carlo. Le 14:38 minuti, grazie per averci scelto, buon weekend, vi accompagniamo anche durante questo fine settimana, e adesso Ashanti, questa si intitola Foolish.

0: Questa è la grandissima musica di Radio Monte Carlo. Tra poco vi portiamo a Stoccolma, perché là è nato un responsabile virtuale gestito dall'intelligenza artificiale.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da 1 chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
9: Vacanza. Concerto. Fiorraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
10: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
11: Prossimamente live, in concerto.
12: Martedì 5 maggio, Sarah McKenzie. Mercoledì 6, New Jazz Underground. Giovedì 7, Petra Magone e Mauro Ottolini. Venerdì 8 e sabato 9, Sarah Jane Morris, The Sisterhood, Volume 2. Domenica 10, Giovanni Falzoni, Libera Band.
11: Infolani, bluenotemilano.com.
13: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
14: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: Changes Everything, sono Climie and Fisher su Radio Monte Carlo. Si va a Stoccolma, dove c'è un bar gestito da una responsabile virtuale, un'intelligenza artificiale che si occupa un po' di tutto, va dalle assunzioni agli ordini ai fornitori. Un esperimento che affida la gestione a questo chatbot di intelligenza artificiale che si occupa dell'assunzione del personale e poi di vedere quali siano le forniture necessarie. Il locale sembra una normale caffetteria di quartiere con i baristi al bancone e i clienti che ordinano tranquillamente. Ma dietro le quinte c'è questa intelligenza artificiale che prende delle decisioni. Per molti clienti il richiamo del locale e vedere come l'intelligenza artificiale sia in grado di trasformare i lavori di tutti i giorni. Però anche in questo caso siamo un po' lontani dalla perfezione, perché qua interviene direttamente uno degli pseudo responsabili, dove dice che gli ordini non sono proprio il punto forte di questa intelligenza artificiale e quindi ha creato una specie di muro della vergogna con tutte le cose inutili che ha comprato, come per esempio i 10 litri di olio esagerati, i 15 kg di pomodori in scatola, i 9 litri di latte di cocco in lattina, e tutto questo viene raccontato attraverso le parole proprio del barista che si sta occupando di gestire questo nuovo sistema. Nonostante qualche eccesso negli ordini, sembra aver comunque conquistato almeno parte dello staff umano, perché si comporta bene perlomeno con il personale, ma adesso il rischio principale sembra essere quello di ritrovarsi con delle forniture in cambusa che sono esagerate. Intelligenza artificiale invece, per arrivare in Italia, notizia proprio di quest'oggi, è già dentro le scuole italiane. Da poco la decisione istituzionale, ma ormai da tempo per inerzia gli studenti, lo sappiamo, la usano ogni giorno senza che nessuno abbia prima stabilito delle regole o dei metodi. Qua siamo all'81% dei ragazzi italiani che utilizza questi strumenti. Bisogna un po' allinearsi con quella che è la scuola italiana e cercare di utilizzarla al meglio senza abusare. Radio Monte Carlo, le 14:52 minuti, ci sono Tiziano Ferro e Giorgia e questa è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Of the Heart era la voce di Bonnie Tyler su Radio Monte Carlo. Chiudiamo la seconda ora, adesso breaking news del TGcom 24.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dolore e commozione per la morte di Alex Zanardi, l'ex campione di Formula 1 e icona del paralimpismo, è morto la sera del 1 maggio. Ha insegnato a non arrendersi mai. Aveva 59 anni. Dopo l'incidente del 2001 che gli causò l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra e Rio nel 2012 e nel 2016. Politica e sport ricordano Alex Zanardi. Il capo dello Stato Mattarella è stato un punto di riferimento anche oltre il mondo sportivo. La premier Meloni: l'Italia perde un uomo straordinario. Il ministro Aboli: si spegne una luce straordinaria. L'ex governatore della Veneto Zaia: un uomo che ha saputo parlare al cuore. Per Teheran è probabile una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti. I fatti hanno dimostrato che gli USA non rispettano promesse né accordi. Nella proposta iraniana, che non soddisfa Trump, la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale dei porti iraniani, il rinvio dei colloqui sul nucleare. Il presidente americano avverte: finito con l'Iran, prenderò il controllo di Cuba. Presidio oggi degli attivisti della Global Summit Flottiglia davanti alla Farnesina per chiedere la liberazione di 2 loro operatori prelevati da una nave italiana portati in Israele. Presentato anche un ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo contro l'Italia. La missione intanto è pronta a ripartire. L'incendio scoppiato nel Monte Faeta tra Lucca e Pisa. Le fiamme sono state circoscritte, ancora sfollate però 400 persone del comune di San Giuliano Terme. Bisogna verificare l'agibilità di case e strade. La regione toscana ricorda che sono vietati gli abbruciamenti di residui vegetali e agricoli. Calcio al via il sabato di Serie A con 3 match della 35esima giornata, dalle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli con in palio punti per la Champions, alle 20.45 Atalanta-Genoa. L'Inter prepara la festa Scudetto, domani sera a San Siro riceve il Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

0: Heart, sono i Double ad aprire la nostra ultima ora, Radio Monte Carlo, 6 minuti dopo le 3. Io sono Marco Porticelli, con me c'è Dario Rizzuto in regia. Parliamo anche di mondiali. Domanda di viaggi internazionali in vista dei mondiali sta crescendo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, ma i nuovi dati stanno indicando che i benefici saranno distribuiti in modo abbastanza irregolare, sia per quello che riguarda le destinazioni scelte dai visitatori, sia per i vantaggi effettivi proprio delle città ospitanti. Il Messico registra finora la crescita più costante, mentre negli Stati Uniti si è osservato un più netto balzo della domanda nella parte finale del primo trimestre dell'anno. In Canada la crescita sembra più stabile, ma anche un pochino più graduale. Vediamo a livello urbano. Boston, Città del Messico e Vancouver figurano tra le città con gli incrementi più marcati, mentre New York consolida quello che è il ruolo di grande polo mondiale dei viaggi. Gli Stati Uniti, che offrono voli diretti verso 40 delle 48 nazioni partecipanti, dovrebbero funzionare come principale porta di accesso per i visitatori internazionali, mentre la domanda di viaggi interni è già in fortissima crescita. Nelle città ospitanti, nel periodo del torneo, è aumentata in media di 3,82 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Poi veniamo a Miami, New York e Seattle, che dovrebbero beneficiare di incrementi un pochino più contenuti, perché attirano già volumi elevati di visitatori internazionali, non solo per i mondiali ma anche per altri motivi, e le conclusioni rispecchiano un po' quelli che sono gli schemi osservati in precedente edizione del torneo. Qua viene citato per esempio quello del 1994 negli Stati Uniti. Insomma, i bilanci non soddisfano ancora a pieno quelle che sono le aspettative, ma teniamo presente che sono nate anche delle fortissime polemiche a proposito del costo dei biglietti, che continuano a salire, e questa cosa viene denunciata anche nei confronti dell'organizzazione intera, perché sembra che certi posti siano veramente inaccessibili dal punto di vista del prezzo, soprattutto se si parla di finali. Radio Monte Carlo, il nostro pomeriggio del fine settimana, siamo di sabato, grazie per averci scelto, c'è la nostra grande musica e c'è Aaron, questa è Wonderful Thing.
1: Nothing.

Upside Down, Jack Johnson su Radio Monte Carlo. Sono le 3:15 di questo pomeriggio. Non si fa altro che parlare del film di Michael Jackson, che racconta la vita, ovviamente non soltanto cose positive, ma si parla anche di quello che la censura ha fatto nei confronti del film con i vari tagli. Ma sapete che comunque, andando già così bene, c'è la casa di produzione che ha deciso di mettere mano ad un secondo capitolo, anche per chi l'ha visto sicuramente si è reso conto che un sequel è assolutamente indispensabile. Quindi sta sbancando al box office, ma la Lionsgate è già pronta a dare il via libera alla seconda parte di questo biopic. Addirittura in un'intervista il capo della casa di produzione conferma che il produttore, che è Michael Graham King, vorrebbe già girare il secondo capitolo quest'anno. I tempi però sono abbastanza corti, quindi non si sa se si riesce a fare. Sicuramente una delle canzoni che ha fatto centro nel film è questa di Michael Jackson.

0: introito milionario, perché il box office sta registrando delle cifre veramente incredibili. 4 ore di girato effettivo su Michael Jackson non potevano essere messe a disposizione del pubblico tutte insieme, ma ci voleva l'idea di dividerlo almeno in 2 episodi, ed è quello che accadrà. Abbiamo ascoltato il grande Michael con Billie Jean su Radio Monte Carlo.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente!
5: Che bel terrazzo!
3: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
5: Allora lo consiglio al vicino.
3: No!
5: Perché?
3: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Dal 1977 San Vincenzo produce i salumi tipici della tradizione calabrese.
8: Ragazzi, guardate qua che meraviglia!
9: Ora come allora, San Vincenzo, vero salume di Calabria.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Noi siamo giovani.
13: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
16: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
18: Ciao da Nick the Nightfly. Vi aspetto a Monte Carlo Nights dal lunedì al giovedì dalle 22 all'una. Solo su Radio Monte Carlo.
19: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri uno dei luoghi più misteriosi al mondo. Parti per un viaggio indimenticabile in Egitto, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

The Love I Lost su Radio Monte Carlo, le 15:27 minuti. Parliamo di euro, parliamo delle future banconote che cambieranno volto entro i prossimi anni. La BCE punta su una cultura europea, sulla natura, soprattutto sulla sicurezza e anche sulla sostenibilità. Il progetto di restyling delle banconote, annunciato ufficialmente nel 2021, entra poi nel vivo proprio quest'anno e promette di cambiare radicalmente il volto del denaro europeo. L'obiettivo non riguarda soltanto l'estetica, perché la BCE vuole creare delle banconote più sicure, sostenibili e inclusive, che siano capaci di rappresentare al meglio quella che è l'identità contemporanea dell'Unione Europea. Dietro il cambiamento grafico c'è infatti un lavoro enorme che coinvolge tecnologie anticontraffazione, nuovi materiali e perfino una riduzione dell'impatto ambientale nella produzione dei biglietti stessi. Il consiglio direttivo ha infatti selezionato due possibili direzioni artistiche. La prima è cultura europea, un tema che punta a raccontare il patrimonio condiviso e del continente attraverso personaggi storici, attraverso l'arte, la musica e i luoghi simbolici della conoscenza. La seconda, invece, la seconda proposta si chiama Fiumi e Uccelli e mette al centro quella che è la biodiversità, quindi i paesaggi naturali e la resilienza ambientale. L'idea è stata pensata per sottolineare quello che è il rapporto tra i popoli europei e gli ecosistemi che attraversano i confini nazionali. Tra le ipotesi circolate, e parliamo quindi della prima scelta, negli ultimi mesi compaiono Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Leonardo da Vinci, Marie Curie. La decisione definitiva invece sul nuovo design delle banconote arriverà entro la fine dell'anno, ma per vedere questi nuovi euro nei nostri portafogli servirà ancora un pochino di tempo. C'è un nuovo ciclo di banconote che non comprenderà il taglio da 500 euro ed è una cosa che era già stata raccontata un po' di tempo fa. Le banconote già emesse continueranno ovviamente ad avere il corso legale illimitato e potranno essere usate, depositate o cambiate senza alcuna scadenza, e quindi ci prepariamo a questo nuovo corso del denaro che terremo nelle tasche. Radio Monte Carlo, la nostra grande musica e la voce di Noemi, questa si intitola Bianca.

Just For You, lui e Lionel Richie che si prepara a una estate veramente incandescente, intanto perché ci sarà questo tour con gli Earth, Wind & Fire. Qua parliamo veramente di storia della musica, un tour nordamericano che si intitola Sing a Song All Night Long, insieme a questa grande band, date che partono a giugno e toccheranno molte città statunitensi e del Canada, quindi un appuntamento certamente da non perdere. Stelle della musica e stelle proprio vivaci che potremmo osservare nel cielo, perché possiamo iniziare a preparare una lunga lista di desideri, perché le notti intorno al 5 di maggio saranno illuminate dal passaggio delle Eta Aquaridi, le stelle cadenti che sono considerate le più famose per quello che riguarda la primavera. Come spiegano gli esperti della UAI, lo sciame associato alla cometa di Halley può arrivare fino a 50, ma alle latitudini italiane è bene essere un pochino più realistici e attendersi valori compresi tra i 20 e i 30. Tra l'altro, il primo di maggio, quindi da ieri, è in corso la luna dei fiori che illumina il cielo e quindi diventa un pochino più difficile osservare queste stelle cadenti, ma ce la possiamo fare. Allora, Radio Monte Carlo, grande musica, c'è anche Céline Dion, questa è la bellissima All By Myself. When I

0: La grande musica di Radio Monte Carlo era All By Myself da Céline Dion.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Le celle solari di nuova generazione potrebbero diventare ancora più efficienti grazie a un nuovo materiale sviluppato dai ricercatori della Rice University. Questo materiale, descritto come un cristallo quasi perfetto, riesce ad assorbire più luce e a trasportare meglio l'energia al suo interno, riducendo le dispersioni che oggi limitano le prestazioni dei pannelli. La scoperta potrebbe rafforzare le future celle solari tandem, ma anche aprire nuove possibilità nel campo della ottoelettronica e delle tecnologie quantistiche, confermando come l'innovazione dei materiali possa rendere l'energia pulita sempre più avanzata ed efficiente.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
14: Codalì presenta il numero 1 degli antimacchie in farmacia in Italia. Il Sierovino Perfect di Codalì previene e corregge tutti i tipi di macchie: sole, acne, gravidanza, età. L'efficacia è dimostrata su tutti i tipi di pelle. Riduce la colorazione delle macchie del 63% dopo solo un flacone ed è raccomandato dai dermatologi. Ora all'acquisto di un Sierovino Perfect di Codalì ricevi un fluido solare SPF 50+ 20 ml in regalo, nei limiti dello stock disponibile. Fonte IQVIANO 2025. Dati interni basati sulle raccomandazioni dei dermatologi raccolte nel 2025. Maggiori informazioni su codalì.com.
15: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
16: Forest, ma cosa sta dicendo?
15: Alzate il volume!
17: Dobbiamo proprio?
15: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
17: Ma dove l'ha sentita?
15: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

Amazing, lui è George Michael e questa è Radio Monte Carlo. Taylor Swift, che stiamo per sentire, ha depositato 3 richieste di registrazione del marchio per tutelare la sua immagine e la voce. Una delle domande riguarda una fotografia molto nota in cui lei è immortalata mentre tiene in mano una chitarra rosa durante un concerto dell'Eras Tour. Le altre due invece sono richieste di trademark sonori legati a 2 frasi che sono tipiche. Una è "Hey, it's Taylor Swift" e l'altra è "It's Taylor". La decisione è arrivata in questo momento praticamente storico in cui deepfake generate dall'intelligenza artificiale continuano a diffondersi sui social e chiunque rischia che la propria immagine venga sfruttata indebitamente per crearci dei contenuti, ovviamente a scopo di lucro. È un fenomeno che colpisce soprattutto le celebrità che sono esposte sia al pericolo di deepfake che a false sponsorizzazioni realizzate attraverso l'intelligenza artificiale. Ormai sta prendendo il sopravvento anche su queste cose e bisogna tutelarsi. Il problema è che cresce esponenzialmente e diventa veramente difficile poter gestire questo genere di situazioni, soprattutto se ci si trova in una posizione di grande importanza, come capita ad esempio alla stessa Taylor Swift. L'ascoltiamo alle 15:51 su Radio Monte Carlo. Eccola qua, la bravissima Taylor, questa si intitola Up a Light.

0: bella del mondo, che credo sia un complimento che vorrebbero sentirsi dire in tante. Questa è la canzone di Raf che chiude il nostro appuntamento di questo sabato pomeriggio. Allora, grazie a tutti gli ascoltatori che hanno scritto al 342-4141-762. Nelle prossime tre ore sarete con Filippo Firli insieme alla nostra grande musica che vi accompagnerà in questo sabato pomeriggio. Io ringrazio Dario Rizzuto in regia, Rebecca Papi in redazione dei programmi, Marco Fullone che ha firmato la playlist. Sono Marco Porticelli, vi aspetto domani su Radio Monte Carlo a partire dall'una. Subito breaking news del TGcom 24. Ciao e a domani.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento lo scorso 1° maggio. Nato a Bologna, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. La sua vita tra velocità, drammatiche cadute, faticose rinascite e nuove sfide. Il presidente Mattarella lo ricorda, è stato un esempio oltre lo sport. Un onore averti avuto come tutor sportivo e di vita, scrive Bebe Vio. L'esercito di Teheran annuncia la probabile ripresa della guerra con gli USA. Non rispettano promesse né accordi. Nella proposta iraniana, che non soddisfa Trump, la riapertura di Hormuz, la fine del blocco navale dei porti, il rinvio dei colloqui sul nucleare. Gli Stati Uniti minacciano sanzioni alle navi che pagano per passare lo stretto. La missione riparte e saremo ancora di più. Così un attivista della Global Sumud Flottiglia in presidio davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio immediato di due operatori dopo il blitz israeliano in acque internazionali. Se prima avevamo 1 milione di motivi per andare a Gaza, spiegano, ora ne abbiamo 1 di più. Fonti di Palazzo Chigi precisano che il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane, ha validità fino al 22 maggio. Sarà attuato con 2 provvedimenti distinti per ragioni procedurali, copre complessivamente 21 giorni. Accordo tra 7 paesi OPEC per aumentare la produzione petrolifera. Il caso di madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne. Lunedì la scientifica tornerà nell'abitazione della famiglia per prelevare cellulari, computer, tablet appartenuti alle vittime. Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Giulianova e Pescara in Abruzzo per un guasto elettrico vicino alla stazione di Monte Silvano. I treni a alta velocità intercity regionali hanno registrato ritardi fino ad oltre 6 ore, fermi anche 2 Frecciarossa. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Under the For Your Love, dopo le ultime notizie, eccoci qua. Grazie a Marco Porticelli che vi ha tenuto compagnia fino alle 4. In questi giorni il flusso continuo dei messaggi tra tutti noi, tra le nostre tante chat degli speakers di Radio Monte Carlo, hanno un punto centrale. Insomma, abbiamo anche letto tutti i messaggi di voi, ci aiutano tanto. Io sono Filippo Firli, buon pomeriggio. Come tanti di voi già sanno, venerdì scorso siamo stati travolti da un profondo dolore per la scomparsa del nostro Alberto Davoli, e quindi ci serve tutta il vostro sostegno. In questo istante, in una chiesa vicino a Varese, gli stanno dando tutti l'ultimo saluto, quindi ci sono Isabella, c'è il nostro Stefano Bragatto, Rosaria e tutti gli altri, tutta la famiglia di Radio Monte Carlo, e c'è anche Silvia Notar Giacomo, che aveva lavorato con lui per tanto tempo anche su R101 dopo l'approdo qui a Radio Monte Carlo. E quindi io mi sono sentito, visto che non potevo raggiungerlo, di dirle: Silvia, tu vai a salutare Alberto e io sono qua. Stessa cosa è capitata al nostro Dario Rizzuto. Luca Onere, il nostro regista che era in turno proprio in questo pomeriggio, doveva essere qua. Dario si è sentito dirle: Luca, tu vai a salutare Alberto, che qui ci pensiamo noi. Eccoci qua, ancora un pensiero a tutti voi che lo state ricordando al 342 4141 762. È un momento finale importante. Ciao Alberto, sarai sempre con noi.

Soffiatissima, molto bella la voce di Norah Jones, con questo che le è valso addirittura un Grammy Awards. Lei era la figlia del Ravi Shankar. Chi era il Ravi Shankar? Lo saprete benissimo, era quello che ha ispirato i suoni un pochino più così international, indiani, dei grandissimi Beatles. Norah Jones su Radio Monte Carlo, prima dei meravigliosi Cure.

0: La ninna nanna più famosa e spaventosa, ve lo ricordate il video con le ragnatele e tutti i ragni e lui felice come una Pasqua con questo rossetto sbaffato? Era il grandissimo Robert Smith su Radio Monte Carlo, anche Cure di Lullaby.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
6: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
7: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
6: Allora corro subito.
7: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
8: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
12: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
13: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
12: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
13: Quella con gli sconti fino al 50%?
12: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
13: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
12: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

voce meravigliosa di Stevie Nicks su Radio Monte Carlo, quasi stordita, no? Quasi come se raccontasse un sogno. Stevie Nicks di Fleetwood Mac su Radio Monte Carlo nel nostro pomeriggio di venerdì, di sabato, scusate, 2 di maggio con Sarah. Sarah per molti è stata una, per tutti i fan di Fleetwood Mac, un motivo di ricerca rispetto al personaggio. In tanti credevano che fosse il suo alter ego, in tanti altri invece hanno, insomma, scovato il fatto che nel periodo in cui era con Glenn Frey, il cantante degli Eagles, lei voleva assolutamente una bambina, che l'avrebbero chiamata esattamente come il testo di questa canzone, che dura qualcosa come 5 minuti e passa, ma in originale anche 9, e noi vi abbiamo risparmiato la bellezza, e lo so, a volte siamo cattivi, di 4 minuti e mezzi, 5 minuti comunque di meraviglia. Sera di Fleetwood Mac su Radio Monte Carlo. Nel corso di questi ultimi giorni vi abbiamo fatto innamorare anche di Free to Love, che è una nuova canzone di Duran Duran. Sapete che siamo molto legati a loro qui su Radio Monte Carlo. La versione nuova alla collaborazione del grandissimo Nile Rodgers, che tante soddisfazioni ha dato loro. E allora, che dite? Ce la sentiamo.

È un mondo fantastico quando sei qui accanto a me. James Morrison, la sua voce rough, la sua voce un pochino così graffiata, l'abbiamo scoperto con You Give Me Something, ha fatto tanti altri successi. È un bel po' che non si ascolta, che non si sente, ma immaginiamo come succede a tanti di loro, a tanti grandi cantanti inglesi, che se ne vada in giro per i festival durante il corso dell'estate, che magari non ha trovato il pezzo su cui investire. Può succedere, magari prendersi dei tempi precisi non può fare altro che bene alla carriera di qualcuno che insomma si viene definito come un artista. Grande James Morrison nel pomeriggio di Radio Monte Carlo, sono le 16:37, Dario Rizzuto in regia, Filippo Firli vi sta parlando. Se volete comunicare con noi e dire tutto quello che volete, quello che state combinando in questo weekend, magari state prendendo il sole, abbiamo scoperto che ci sono tantissime file che vanno e che stanno tornando dal mare, per cui speriamo che la nostra musica vi tranquillizzi se è possibile, eh? Speriamo di sì proprio. Adesso la grande musica di Radio Monte Carlo va avanti con Alanna Miles. Ho visto lei che bacia lui, no, che baciava uno speaker, una spia, praticamente non funzionava, era uno showcase, la presentazione alla stampa, lo speaker non funzionava e lei, stanca, ha posato il microfono, l'ha preso a calci, oh, showcase da paura.

0: bellissime, belle voci col graffio. Questa era dedicata, era il tributo di Alana Miles ad Elvis, che spesso e volentieri veniva ritratto proprio sul tela di velluto nero. Su Radio Monte Carlo, Alana Miles, Black Velvet.
1: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
5: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

secondo me tutto quello che arriva a ciascuno di noi va bene rispetto a questa meraviglia, non va né spiegata né raccontata. Vi dirò solo e soltanto che si trattava della cura. Ma va, ma dai, anche tu sai leggere il prompter davanti a te. La cura di Franco Battiato qui su Radio Monte Carlo, cioè proprio trascende la canzone d'amore, no? Diventa quasi una sorta di preghiera. Ma come, avevi detto che non avresti speso una parola perché non volevi inficiare la bellezza di questa canzone e stai cadendo in questo tranello? Lo so, ma sai, deviazioni metafisiche quando ti arriva Battiato nella cuffia. Siete su Radio Monte Carlo, sono le 16:47 minuti, cerchiamo di, insomma, regalarvi un po' di sorriso. In tanti state ancora scrivendo rispetto al vostro rapporto personale con la radio, con tutta la nostra family, e soprattutto, insomma, ci state testimoniando grandissimo affetto nei confronti di Alberto, che ci ha abbandonato, che ci ha salutato oggi. Lo ripeto per tutti quelli che magari hanno raggiunto Radio Monte Carlo da poco, proprio in questo momento intorno alle 15:30 vicino Varese c'era la celebrazione e tutti i nostri colleghi sono lì, e non solo i nostri colleghi, insomma i familiari, ma voi vi fate continuamente sentire al 342 41 41 762. Io capisco che, insomma, è da venerdì che stiamo parlando di questo, ma è un lutto talmente grande per noi che cerchiamo di elaborarlo tutti insieme, per cui non posso salutare solo Elisa di Verona, Paolo di Treviso, Simonetta, Luisa da Padova, ma anche tutti quanti gli altri. Vi ringraziamo moltissimo, cerchiamo, che si deve fare? Cerchiamo di non pensarci. Olivia Dean.

La bellezza di 5-4-5 di Superman, It's Not Easy, su Radio Monte Carlo. Allora, questa è una canzone che ci riporta proprio perché il periodo fu abbastanza duro per tutta l'umanità. Vi ricorderete le stragi dell'11 settembre, ci sono delle canzoni che ti riportano a quel momento. Questa era una dei commenti che più spesso veniva messa sui servizi, che necessariamente insomma ricordavano quel mondo e quella situazione. Ma io mi stringerei, se siete d'accordo amici, noi siamo tutti quanti una big family qui su Radio Monte Carlo, attorno ad Amedeo e Dalila, che in questo periodo sono di keto. Che cos'è questa brutta parola? È una brutta parola, lo sappiamo tutti, e quindi io gli mando un abbraccio gigante, li saluto tutti e due perché insomma sono nostri grandi ascoltatori su Radio Monte Carlo, ci stanno fissi dalla mattina alla sera, vi giuro, vi garantisco, lo dice anche Dario Rizzuto, che questo è un saluto carb

0: L'ho incontrato, l'ho intervistato al Grammy Awards a Los Angeles, allo Staples Center, insieme al nostro Loris Neri, che appunto faceva la regia. Un personaggio fantastico, perché è proprio di una tranquillità, di un'eleganza e un amore per l'Italia davvero sviscerato. Algero su Radio Monte Carlo con Alice for Lover. Adesso ultime notizie, subito dopo anche gli appuntamenti con il traffico in Italia.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Da tutto il mondo e non solo, dallo sport, l'omaggio ad Alex Zanardi, morto ieri a 59 anni nella sua casa di Noventa Padovana. L'ex pilota di Formula 1, leggenda dello sport paralimpico, ha trasformato gli incidenti e le prove più dure in una straordinaria lezione di vita. Nelle gare sportive, un minuto di silenzio. Il blocco di Hormuz, l'Iran inizia a ridurre drasticamente la produzione di petrolio per evitare di raggiungere in breve tempo la capacità massima di stoccaggio, lo riferisce un funzionario di Teheran. 7 paesi dell'OPEC raggiungono un accordo per aumentare gli obiettivi di produzione petrolifera. I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate. Il presidente americano ora potrà prendere Cuba, mentre l'Europarlamento si dice pronto a intervenire contro i nuovi dazi sulle auto del 25% annunciati dal capo della Casa Bianca. Il governo Meloni è il secondo più longevo della storia. La premier non è un traguardo ma una responsabilità. Sui social la presidente del Consiglio scrive: andremo avanti con una determinazione per completare il percorso avviato. A Campobasso un nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con la ricina a dicembre a Pietracatella. Lunedì il prelievo della scientifica di telefoni e PC delle due vittime. La Formula 1 è in pista a Miami per la gara sprint alle 18 e per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del Gran Premio che si corre domani. Nella gara veloce in pole Norris, seguito da Antonelli, leader del mondiale, quarto Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 Milano-Bologna, code per un incidente risolto allo svincolo di Parma in direzione da Bologna. Sull'A27 Mestre-Belluno, rallentamenti per un veicolo in avaria tra l'allacciamento Venezia-Belluno e lo svincolo di Treviso Nord in direzione di Venezia. Sull'A10 Genova-Ventimiglia, segnalati lavori in uscita allo svincolo di Andora. Sull'A14 Ancona-Pescara, altro mezzo in panne causa rallentamenti tra Macerata e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara. Sulla A23 Palmanova Tarvisio code per un incidente tra il confine di Stato e lo svincolo Tarvisio Nord in direzione di Tarvisio. Infine lungo la strada statale 9 via Emilia segnalati lavori di manutenzione all'incrocio Modena strada statale 12 della Betone e del Brennero. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

La parola in spagnolo che non dirà mai per tutta la durata di questa canzone. Elton John, buon pomeriggio, buon sabato 2 di maggio. Io sono Filippo Firli, sono qui al posto di Silvia Notar Giacomo, che torna domani pomeriggio ad essere con voi tra le 16 e le 19. Saluto e ringrazio anche Dario Rizzuto, che è il nostro producer in regia in quel di Milano. Facciamo le 19 insieme, poi vi lasciamo insieme anche a Giorgia Venturini con il suo Saturday Music. Come state? Che ci raccontate di bello? Voi come prosegue il vostro pomeriggio? Potete, come al solito, fare quello che volete attraverso il 342-4141-762. Ci aggiornate sul vostro status in questo momento. Ci raccontate i piani che magari possiamo allargare anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questa giornata che, come sapete, è abbastanza particolare per tutti noi di Radio Monte Carlo. Adesso c'è qualcuno che ha trovato il modo di rendere la sfortuna il migliore degli sbagli, anche perché quando ti rendi conto di essere sfortunato, l'unica cosa è riderci sopra. Che vuoi fare d'altro? Su Radio Monte Carlo, stupida sfortuna, Fulminacci.

Al primo ascolto di questa Falling di Alicia Keys, appena riascoltata su Radio Monte Carlo, ci sono degli studi di Oxford che raccontano che la frase principale ricorrente era «E questa da dove nasce? Da dove esce fuori?» Poi l'abbiamo vista sul suo pianoforte, grandissima, e l'abbiamo amata fin da questo primo momento. Siete su Radio Monte Carlo, sono le 17:15 minuti di questo sabato pomeriggio. Siamo in diretta dagli studi di Roma, gli internazionali di tennis, proprio la BNL di internazionali di qui della capitale, sono alle porte. Ci saranno parecchie novità, stadi completamente rinnovati, abbiamo saputo anche che saranno ampliati. Si avvicina la data di inizio e raccontano due campioni, due simboli della storia di questo torneo italiano, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, tantissimi, tantissimi dietro le quinte, no? Allora, Bertolucci ha detto che li sta vivendo molto di più da quando ha smesso di giocare, non essere proprio come competitor player sul campo, perché a Roma in questo periodo c'è il polline e lui ne soffriva tantissimo. Dice: guarda che sfortuna, eppure quello succedeva. Panatta dice: guarda Paolo, che conoscendoti secondo me erano tutte le amatriciane che ti facevi. E poi raccontano dei dati che fanno molto sorridere adesso se ci pensate. Dice: io mi ricordo i baffoni di Gianni Minà che col suo microfono, col suo registratore, tra un cambio di campo e l'altro veniva lì e ci faceva le interviste. Se ci pensate adesso è qualcosa di completamente fuori dalla portata di qualsiasi giornalista, no? Ci sono poi le conferenze stampa, il barretto bellissimo che ancora esiste, che è il bar del tennis che sta proprio ad un passo dal centralino, dove tutti loro poi alla fine della partita si incontravano non solo con i giornalisti ma anche con la gente per parlare di quello che avevano realizzato sul campo. Storie di altri tempi, assolutamente.

0: Mazza. Scusa, scusa Freddy, perdonami. No, devo eclissarmi. Dopo una figura così devo soltanto chiudere. Queen con Heaven for Everyone. Noi siamo giovani wannabe,
1: ti dedico l'autostrada. In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
3: Codalì presenta il numero uno degli antimacchie in farmacia in Italia. Il Sierovino Perfect di Codalì previene e corregge tutti i tipi di macchie, sole, acne, gravidanza, età. L'efficacia è dimostrata su tutti i tipi di pelle. Riduce la colorazione delle macchie del 63% dopo solo un flacone ed è raccomandato dai dermatologi. Ora all'acquisto di un Sierovino Perfect di Codalì ricevi un fluido solare SPF 50+, 20 ml in regalo, nei limiti dello stock disponibile. Fonte IQ Viano 2025. Dati interni basati sulle raccomandazioni dei dermatologi raccolte nel 2025. Maggiori informazioni su codalì.com.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
5: Dettagli in negozio, tanto tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
6: Dal 1977 San Vincenzo produce i salumi tipici della tradizione calabrese.
7: Ragazzi, guardate qua che meraviglia!
8: Ora come allora, San Vincenzo, vero salume di Calabria.

Grazie, grazie. Ma siamo Radio Monte Carlo, quindi insomma, grazie. Siamo abituati a tutti i vostri complimenti. Sto scherzando, eh? Fatemelo dire. Sweetest Thing di U2 su Radio Monte Carlo. Sono le 17:27 minuti. Un altro piccolo riferimento agli internazionali di tennis di Roma che stanno per partire qui proprio al Foro Italico. I due miti, le due leggende viventi del tennis italiano, Panatta e Bertolucci, si augurano che dopo 50 anni, perché era esattamente il 1976 quando Panatta conquistò la vittoria, uno dei due, che facciamo? Li nominiamo? Magari non li nominiamo, uno inizia per S e l'altro inizia per M, perché qui è veramente, dobbiamo attaccarci anche a qualsiasi tipo di scaramanzia, anche tra le più basse, e quindi speriamo che insomma facciano qualcosa di importante, perché proprio loro due, Bertolucci e Panatta, hanno raccontato di quanto il Foro Italico sia considerato una bestiaccia nera proprio per noi italiani, perché c'è molta pressione. Come fai a non sentire la pressione a Roma con tutti quelli che vengono a vederti, dei tuoi amici, colleghi, parenti, insomma tutto il tuo team, stanno lì e arrivano, no? E quindi sentono molto la forza di tutto questo, dell'impegno, delle aspettative. Su molte storie invece Panatta e Bertolucci la pensano in modo identico. Una proprio li mette tutti e due d'accordo. La giocatrice più amata agli internazionali del Foro Italico a Roma, tutti e due d'accordo nell'eleggere Gabriela Sabatini, che era in assoluto la più bella di tutti, dice tutti quanti noi, ma dal pubblico a noi che stavamo in campo eravamo completamente innamorati di Gabriela Sabatini. Addirittura Panatta chiese al padre quando lei aveva... Pensate che roba, adesso sarebbe impossibile anche soltanto raccontarla una cosa così. Chiese al padre, quando aveva 15 anni, se voleva prendere il passaporto e trasferirsi in Italia, ma lei ci preferì comunque l'Argentina. Vabbè, succedono cose che succedono. La grandissima Sabatini fu un pezzo del nostro cuore, no? L'abbiamo vista davvero, eravamo tutti quanti innamorati di lei, non soltanto i due grandissimi tennisti. Questo è il nuovo di Teddy Swims.

Cecilia Kroll, My Life Is Going On, I Don't Care At All. Proprio quando non me ne frega assolutamente nulla, non hai più niente da perdere. La canzone era il commento musicale, vi ricorderete, della casa dei Papiel, la casa di carta, assolutamente perfetta. Dario mi ha costretto a fare i conti con questa canzone. Dario, butta quella calcolatrice perché molto la bugo. Erano 8 anni fa, l'abbiamo appena riascoltata su Radio Monte Carlo.

0: sua zanzara bionda, il suo ghigno con la bocca verso destra. Billy Idol, bellissima. Su Radio Monte Carlo anche Sweet 16.
1: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
3: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99€ al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: Conosci la bici della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: ritmiche spericolate.
1: Spericolate.
0: Ritmi spericolate e anche fiati spintissimi per questa Cannot Believe It's True di Phil Collins, con noi qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo in un podcast. Proprio a gennaio, durante i festeggiamenti per il suo compleanno, ha raccontato che si sente un pochino meglio e quindi probabilmente ci farà una grande sorpresa. Noi davvero lo speriamo moltissimo. La canzone, no, sembrava così bella e allegra, in realtà raccontava in modo molto esplicito del della sua Andrea Bertorelli, di origini italiane, la sua prima moglie, che insomma fu beccata in atteggiamenti inequivocabili, e ad un certo punto, siccome l'urgenza era quello di raccontare questa storia, no, che comunque, sai, ti segna abbastanza, direi. Io non ho mai avuto l'occasione, ma penso che non scriverei delle canzoni, forse probabilmente starei al non lo so. Quello che succede in questi casi, ovviamente, ci mancherebbe altro, sto solo e soltanto scherzando. Era Phil Collins di Cannot Believe It's True, un'altra delle donne che in questo ultimo periodo ci sta dando grandi soddisfazioni. L'abbiamo vista con una maglietta con il font dei Metallica. Non so se conoscete questo gruppo hard rock famosissimo in tutto il mondo, certamente sì, anche i gadgets di Metallica sono tra le cose più vendute, amate e apprezzate da chiunque. Quindi Levante, la nostra Claudia, ieri era il 1° maggio al concerto e aveva questa t-shirt normalissima bianca con il font di Metallica, e invece aveva scritto su Mattarella. Questo perché ve lo sto raccontando? Perché Levante, Claudia, è una delle canzoni, la Sei Tu è una delle canzoni che in assoluto stanno suonando di più dopo il Festival di Sanremo, e ve la stiamo per regalare ad un passo dalle ultime notizie del TG Com qui su Radio Monte Carlo.

Oggi mi faccio picchiare prima di uscire da questo studio un sacco di mazzate per come esco dalle canzoni. E erano, non faccio capire niente, va bene così Dario, no? Ok. Erano Kate Bostani con If I Mind You Stay su Radio Monte Carlo con me, che sono lo speaker che va in onda fino alle 19. Adesso non è proprio che in questo momento io debba necessariamente ricordare il mio nome e il mio cognome. Saluto e ringrazio tutti quelli che si stanno facendo ancora vivi con noi in questo pomeriggio particolare, sabato 2 di maggio, e questi per voi Earth, Wind and

0: scusatemi, questo è il foglio perché ho dovuto compilare un CID per la chiusa sbagliata di Kate Bostani di Mind If I Stay. Sono salito leggermente sopra ed è giusto così. Adesso poi vedremo, sentiremo i miei avvocati. Amici, siamo qua e fino alle 19 siete con me, con Filippo Firli. Adesso l'appuntamento è con le ultime notizie.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Dolore e cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento a Noventa Padovana, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. Il capo dello Stato Mattarella: perdiamo un punto di riferimento amato per il coraggio e la resilienza. La Premier Meloni, un uomo straordinario. Finito con l'Iran, potrei prendere Cuba, parole del presidente americano Donald Trump. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il capo della Casa Bianca si è detto non soddisfatto. Il Pentagono pensa a ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Dopo il blocco a Creta, la missione della Global Sumud Flottiglia è pronta a ripartire. Lo dice un attivista in presidio davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio immediato di due operatori dopo il blitz israeliano in acque internazionali. Se prima avevamo 1 milione di motivi per andare a Gaza, spiega, ora ne abbiamo uno in più. Il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane, ha validità fino al 22 maggio. Sarà attuato con 2 provvedimenti distinti. Resta di 20 centesimi per il diesel, ridotto a 5 centesimi per la benzina. Altri 7 paesi dell'OPEC hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di circa 180.000 barili al giorno. Il caso della mamma e della figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, marito e padre, sentito per 5 ore. Lunedì la scientifica entrerà nell'abitazione ancora sotto sequestro per prendere cellulari e tablet delle 2 vittime. Calcio: nella 35esima giornata del campionato di Serie A, vittoria dell'Udinese 2-0 sul Torino. Questa sera Como-Napoli, Atalanta-Genoa, domani l'Inter capolista con il Parma. I nerazzurri preparano la festa a scudetto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
4: Ehi tu, gringo.
5: Gringo a chi? Io sono italiano.
4: E che ci fai in Texas?
5: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
6: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
7: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona serata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche domani l'alta pressione garantirà prevalenza di bel tempo, sebbene con un moderato aumento della nuvolosità in alcune zone. Si alterneranno infatti sole e nuvole al nord-ovest e in Sardegna, comunque in generale senza piogge. Nel resto del paese sempre prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Per quello che riguarda le temperature, massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quindi temperature in generale nella norma o solo di poco al di sotto. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Anche qui si alterneranno sole e nuvole con una temperatura massima intorno a 18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Milano-Genova code per un incidente tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code per traffico intenso allo svincolo di Ventimiglia in entrata. Sulla 14 Bologna-Ancona invece un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla 35 Brebemi un incidente causa code tra Caravaggio e Treviglio in direzione dell'allacciamento con la A58 tangenziale. Sulla 11 Firenze-Pisa traffico rallentato tra Lucca e Altopascio in direzione di Firenze. Infine sulla statale 145 Sorrentina traffico rallentato all'incrocio Sant'Agato sui due golfi verso l'incrocio Colli di Fontanelle, strada statale 163 Amalfitana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Dopo le notizie di TGCom 24 e anche gli aggiornamenti di Autotraffic, la nostra grande musica su Radio Monte Carlo, anche loro insieme a Shadei, George Michael, Simple Red e tanti altri sono nostri brand ambassador. Li abbiamo riascoltati gli Style Council che parlavano di umori mutevoli. Buon pomeriggio a tutti, sono le 18:10. Buon sabato a tutti da Filippo Firli che vi sta parlando, vi accompagno fino alle 19. I miei umori mutevoli, ma ever changing moods di Style Council. Voi di sabato pomeriggio, se doveste rispondermi adesso, cosa state facendo? State organizzando la serata? Vi siete reincarnati in una impresa di pulizia? Alzate a malapena il sopracciglio sinistro o quello destro, sapendo che poi dovete comunque rispondere a tutti i messaggi di quelli che vi hanno invitato in varie situazioni, che vi vogliono di qua, che vi vogliono di là, perché siete importanti e ai quali dovete comunque dare delle spiegazioni. E anche quello è tempo che passa, eh? È come fare binge watching. Tu non vedi le serie, ma stai per sceglierle, le metti tranquillamente nella lista, ma intanto non te le vedi e devi pensare a dire come non ci andrai a tutto questo. È uno scenario abbastanza distopico, mi dispiace moltissimo, perché faccio anche una figura di quello che magari no. Io parlo per un amico, nel senso che me l'hanno raccontate queste cose qua, io non le faccio, io rispondo immediatamente, subito, se vado oppure no. Adesso il nostro Dario Rizzuto, che si trova in regia, neanche avesse fatto il producer di questo pezzo, ce lo sta raccomandando come se prendesse i diritti su questa meraviglia. Stiamo scherzando, l'abbiamo presentato anche con Rosaria Arena in Due Come Noi venerdì scorso, ieri. Nugenea con Tom Misch è bellissima, One and One.

0: The Sky Fall di Adele, che si è cimentata convinta da Tom Ford insieme a Aaron Taylor Johnson. Hanno girato qui proprio a Roma nel suo ruolo nuovo di attrice. Presto ne sapremo di più. L'abbiamo appena riascoltata e ritrovata su Radio Monte Carlo.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
4: Forest, ma cosa sta dicendo?
3: Alzate il volume!
5: Dobbiamo proprio?
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
5: Ma dove l'ha sentita?
3: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 € al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli €199,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ehi tu, gringo.
15: Gringo a chi?
14: Io sono italiano.
15: E che ci fai in Texas?
14: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
16: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da €549 andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
17: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
18: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
17: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
19: Noi siamo giovani.
20: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a €11,90. E per i più piccoli, menù Kids Snack a €7,90. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, motosega 20 volt con garanzia 3 anni a €19,99 e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: Che idea? Quale idea?
1: Stavamo canticchiando con il nostro Dario Rizzuto in regia in quel di Milano. Questa era la meravigliosa Glow of Love di Change, un gruppo italiano con la meravigliosa voce di Luther Vandross. Anche stavolta abbiamo stanato un grande corista che, insomma, grazie a questa canzone poi ha avuto un ruolo da solista numero uno, il grandissimo Luther Vandross, appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo. Allora, il successo, così come è capitato a Luther Vandross, arriva per vie a volte abbastanza strana e difficile. C'è Leslie Fremar, che tu, voi direte, chi la sape a Leslie Fremar? Chi è Leslie Fremar? È una celebre stylist di Hollywood, famosa per essere l'assistente dal punto di vista degli outfits più importanti di Charlize Theron, che era esattamente la vera Emily Charlton del Diavolo Veste Prada. Lei è stata assunta prima come assistente di Anna Wintour a fine degli anni 90, ha vissuto più o meno le stesse identiche dinamiche di quelle del libro, quindi l'obbligo di assumere delle diete ferre, cioè di assumere soltanto certi tipi di cibo, il divieto di mangiare sulla scrivania, di assentarsi persino per andare in bagno se non dopo che si è stati rimpiazzati, che si è stata rimpiazzata. E quindi, nonostante la fatica fisica, lei è stata sua la frase: un milione di ragazze ucciderebbero per questo lavoro. L'avrebbe detta alla nuova assistente, proprio Andrea. Avrebbe raccontato in una famosa intervista proprio nel corso delle ultime ore quanto si sia ritrovata in tutto quello che ha visto nel film. Ha detto: non cerco diritti, non cerco successo, però è bello sapere che lì nel film quella sono io.

yeah, Still Voice. No, that kind of, stasera mi arrestano per aver distrutto tutti gli le parti finali delle canzoni. Mamma mia, speriamo che, il nostro, che non ci stiano ascoltando tutti i nostri dignità. No, ma vabbè, può succedere, no? Nel senso che non è che posso conoscere tutti le chiusure delle canzoni. Comunque questa era Not That Kind di Anastella, butto sulla simpatia amicamente. Sono le 18:36, io sono quello che sono. Lei in questa canzone Not That Kind di Anastasia cercava in qualche modo di parlare di tutto il fenomeno delle ragazze, non so, come Britney Spears e Christina Aguilera, che giocavano anche molto su una certa fisicità. Lei, nonostante potesse farlo perché dal punto di vista fisico aveva tutte le carte in regola, ha detto: io non sono una di quelle che fa questo tipo di cose. Poi l'abbiamo sicuramente vista. Grande Anastasia su Radio Monte Carlo con Not That Kind. E adesso vi facciamo sentire invece qualcuno, per cui lei ha acceso il ventilatore, Davide Rizzuto? Ma l'hai vista chi sta arrivando? Dario, scusa, Davide. Dario Rizzuto, accendi il ventilatore che sta arrivando Mariah Carey su Radio Monte Carlo. I Still Believe.

0: Mariah Carey e tutta l'estensione delle sue meravigliose ottave a I Still Believe su Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Giorgia Venturini, vi aspetto ogni weekend dalle 19 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Dal 1977 San Vincenzo produce i salumi tipici della tradizione calabrese.
7: Ragazzi, guardate qua che meraviglia!
8: Ora come allora, San Vincenzo, vero salume di Calabria.
9: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
10: Vacanza! Concerto! Fiorafio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
11: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
12: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
11: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da un chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
18: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
19: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
20: Deliveroo!
19: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
21: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
22: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
23: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

ricordarsi come gli incroci delle proprie vite personali si appunto arrivino, si attaglino a quelle artistiche, no? Perché Gianni Morandi non stava vivendo un periodo così dal punto di vista professionale molto alto. Lucio Dalla lo prese, lo convinse a cantare questa vita e a fare l'album Dalla Morandi, che lo riportò altissimo. Dalla era il centro di Bologna, no? E quindi Bologna è the note, con tutta la cultura, il fermento, mentre Gianni Morandi da Monghidoro arrivava insomma più o meno dalla provincia, e ci fu un incrocio perfetto di questi grandissimi artisti che ci hanno regalato questa vita che era stata scritta proprio da Mario Lavezzi, e insomma divenne un album veramente gigante, che ancora lo riascoltiamo con un grandissimo piacere. Adesso, durante l'ultima settimana, nel programma Due Come Noi con Rosaria e con Filippo, che sono io, dalle 10 alle 13 su Radio Monte Carlo, siamo stati molto felici di presentarvi questa canzone che è l'inedito, un inedito di Prince, molto bella. Ve la riproponiamo anche stasera perché ve la meritate. Prince su Radio Monte Carlo, With This Tear.

Bolton, in realtà l'originale era di Percy Sledge, lo sapete da quanto? Di quale anno? 1966, significa che Radio Monte Carlo nasceva e questa canzone veniva diffusa e regalata al mondo. Amy Winehouse, eccola con Our Day Will Come.

0: Sapete che caratterino avesse, no? Amy Winehouse si era impuntata, la casa discografica aveva detto no, guarda, secondo me non è questo il momento di cantare questa canzone con questo tune reggae. Lei disse no, io lo voglio cantare, e infatti lo fece ed ebbe grande successo. Il momento di salutarci, io ringrazio tutti quelli che hanno scritto al 342-4141-762, ringrazio anche il nostro Davide Rizzuto in regia e vi lascio con le ultime notizie, vi lascio a Giorgia Venturini, ciao a tutti!
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post-barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento lo scorso 1 maggio a 90 Padovana, nato a Bologna. Avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. La sua vita tra velocità, drammatiche cadute, faticose rinascite e nuove sfide. Il presidente Mattarella lo ricorda, è stato un punto di riferimento oltre lo sport. Teheran decide di tagliare l'estrazione del petrolio contro il blocco americano ad Hormuz. Trump ha bocciato la nuova proposta della Repubblica Islamica, poi ha minacciato Cuba. Appena finito con l'Iran, prenderò il controllo dell'isola. La NATO in contatto con gli Stati Uniti sulle basi in Germania. Nuovo appello del Papa nella messa a San Giovanni in Laterano per l'ordinazione di 4 nuovi vescovi ausiliari per la diocesi di Roma. Opporsi con la vita e la parola a chi si serve dei conflitti per selezionare i più forti, a chi fa, dice il Santo Padre, progetti che schiacciano i deboli. La flottiglia riparte, useremo questi giorni per sistemare tutto e per rimettere a posto le barche, così un attivista durante la conferenza stampa della delegazione italiana della missione davanti alla Farnesina. Se prima avevamo 1 milione di motivi per andare a Gaza, ora ne abbiamo uno in più. Tragedia nel Lecchese, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Mandello dell'Ario dopo essersi tuffato nelle acque del lago senza riemergere. Il giovane stava trascorrendo una giornata con gli amici. Il suo corpo recuperato a 10 metri di profondità. Formula 1, Norris su McLaren vince la gara sprint sui 100 km del Gran Premio di Miami. Secondo il compagno di scuderia Piastri, terza la Ferrari di Leclerc e quarta la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
5: Ehi tu, gringo.
6: Gringo a chi? Io sono italiano.
5: E che ci fai in Texas?
6: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
7: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da €549 andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
8: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
9: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona serata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche domani l'alta pressione garantirà prevalenza di bel tempo, sebbene con un moderato aumento della nuvolosità in alcune zone. Si alterneranno infatti sole e nuvole al nord-ovest e in Sardegna, comunque in generale senza piogge. Nel resto del paese sempre prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Per quello che riguarda le temperature, massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quindi temperature in generale nella norma o solo di poco al di sotto. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Anche qui si alterneranno sole e nuvole con una temperatura massima intorno a 18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 11 Firenze-Pisa code per un incidente tra Lucca e Capannori in direzione di Firenze, sulla 1 Roma-Napoli rallentamenti per un veicolo in panne tra l'allacciamento di diramazione Roma Sud e lo svincolo di Valmontone in direzione di Napoli, lungo la diramazione della 14 Ravenna code per traffico intenso tra Ravenna e l'allacciamento con la 14 verso l'autostrada Bologna-Taranto, sulla tangenziale ovest di Milano per traffico rallentamenti tra l'allacciamento a 7 e lo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione dell'allacciamento con la 8 dei Laghi, sulla 7 code per il tratto chiuso tra l'allacciamento a 12 Genova Rosignano e Genova Bolzaneto in direzione di Milano. Infine, sulla statale 223 di Paganico vi segnaliamo un incidente prima dell'incrocio Bagni di Petriolo in direzione della rotatoria Grosseto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
11: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday music.
12: Saturday music.
11: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
12: Radio Monte Carlo.
11: Saturday music.
13: In questo primo sabato di maggio l'appuntamento è come sempre con il Saturday Music. Io sono Giorgia Venturini e da questo weekend torniamo a tenervi compagnia per ben 3 ore, dalle 19 alle 22, con me in redazione Federica Pogliani e in regia Davide Ippolito. Ciao ragazzi, direi che siamo davvero pronti per cominciare. Lo facciamo con una canzone che, nonostante parli di un amore non corrisposto, riesce a farci rilassare in questo sabato sera con Waiting Game Swing House Sister su Radio Monte Carlo.
14: Radio Monte Carlo.
11: Saturday Music.

0: È iniziato da poco il Saturday Music, il viaggio nella musica che stasera durerà più del solito. Saranno 3 ore di grandi emozioni qui su Radio Monte Carlo. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Codalì presenta il numero 1 degli antimacchie in farmacia in Italia. Il Sierovino Perfect di Codalì previene e corregge tutti i tipi di macchie, sole, acne, gravidanza, età. L'efficacia è dimostrata su tutti i tipi di pelle. Riduce la colorazione delle macchie del 63% dopo solo un flacone ed è raccomandato dai dermatologi. Ora all'acquisto di un Sierovino Perfect di Codalì ricevi un fluido solare SPF 50+, 20 ml in regalo, nei limiti dello stock disponibile. Fonte IQ Viano 2025. Dati interni basati sulle raccomandazioni dei dermatologi raccolte nel 2025. Maggiori informazioni su codalì.com.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
10: Tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Ciao da Nick the Nightfly, vi aspetto a Monte Carlo Nights dal lunedì al giovedì dalle 22 all'1, solo su Radio Monte Carlo.
12: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Vivi un'esperienza indimenticabile. Parti alla scoperta dell'Egitto e dei suoi misteri nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: Bentornati al Saturday Music su Radio Monte Carlo, io sono Giorgia Venturini e questa invece è una canzone uscita nel 1980. La voce è quella di Stacey Lettuce, che, tenetevi forte, all'epoca aveva solo 13 anni. Credo che sia perfetta per il sabato sera perché è praticamente impossibile stare fermi e non tenere il tempo. Mi piace molto anche il finale, che ci invita ad abbracciare le cose belle della vita e ovviamente a ballare. Questa è Jump to the Beat su Radio Monte Carlo.
13: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: Saturday Music qui su Radio Monte Carlo con la grande musica e ancora tantissime curiosità. Restate con me.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
5: Salve!
6: Ah, lei, ho un problema, sa?
5: Cioè?
6: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
5: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
6: Ha 6 balconi e un terrazzo!
7: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
12: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
11: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
12: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe. Scarpe, vorrei dire.
11: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
12: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
14: La spesa intelligente.
15: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
16: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
15: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: Qui su Radio Monte Carlo con la vostra Giorgia Venturini e Saturday Music in questo primo weekend di maggio. La prossima canzone del duo svedese Roxette è un successo incredibile del 1988 e in un'intervista del 2011 il chitarrista della band ha raccontato che all'aeroporto, quando ha mostrato il passaporto alla dogana, gli è successa una cosa bizzarra. La gente gli ha chiesto che lavoro facesse e lui ha risposto il cantautore, e così gli ha chiesto: hai mai scritto qualcosa che potrei conoscere? E lui: sì, ho scritto questa, riferendosi alla radio lì vicina che stava trasmettendo proprio una canzone dei Roxette. E adesso la ascoltiamo anche noi su Radio Monte Carlo. Listen to your heart.
2: Radio Monte Carlo
1: Saturday Music.

0: questa prima ora insieme, ma il Saturday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me Giorgia Venturini fino alle 22. Adesso però è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
6: Buona serata da Federica De Boni. I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Leggenda dello sport e della vita, ex pilota e campione paralimpico, si è spento all'età di 59 anni. Sentito il cordoglio delle istituzioni e del mondo sportivo, è stato un esempio, sottolinea il presidente Mattarella. La famiglia ringrazia tutti per la vicinanza. Finito con l'Iran, potrei prendere Cuba. Parole del presidente americano Donald Trump. L'Havana replica: non ci arrendiamo alle minacce. Intanto Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale. Ora tocca a Washington. Pentagono pronto a ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Le conseguenze del blocco di Hormuz: dopo l'addio all'OPEC degli Emirati Arabi Uniti, altri 7 paesi membri hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di circa 188.000 barili al giorno. Al contrario, Teheran ha optato per una drastica riduzione per non saturare i depositi. A Campobasso un nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con la ricina a dicembre a Pietracatella. Lunedì il prelievo della scientifica di telefoni e PC di madre e figlia. Ancora fiamme sul Monte Faeta con linea del fronte ridotta a circa 3 km nel pomeriggio dopo un picco di oltre 20 km dei giorni scorsi. In azione i vigili del fuoco con i Canadair, due giardinieri indagati bruciavano sterpaglie. Formula 1, Norris vince la gara sprint di Miami, seconda l'altra McLaren di Piastri, terza la Ferrari di Leclerc. Si era piazzato quarto Antonelli ma è stato penalizzato e retrocesso di 2 posizioni. Stasera alle 22 le qualifiche della gara di domani. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche domani l'alta pressione garantirà prevalenza di bel tempo, sebbene con un moderato aumento della nuvolosità in alcune zone. Si alterneranno infatti sole e nuvole al nord-ovest e in Sardegna, comunque in generale senza piogge. Nel resto del paese sempre prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Per quello che riguarda le temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quindi temperature in generale nella norma o solo di poco al di sotto. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Anche qui si alterneranno sole e nuvole con una temperatura massima intorno a 18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 Genova Ventimiglia code per traffico intenso tra Genova aeroporto e l'allacciamento con l'A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Ventimiglia. Sulla A6 Torino Savona code per un veicolo in avaria allo svincolo di Marene in direzione di Savona. Sulla A26 Genova Gravellona Toce un incidente causa rallentamenti tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Altro incidente lungo la A23 Palmanova Tarvisio tra Confine di Stato e Tarvisio Nord verso il Tarvisio. Sulla 1 Milano Bologna rallentamenti per un incidente tra l'allacciamento ramo Casalecchio e l'allacciamento A14 Bologna Borgo Panigale in direzione di Milano. Infine lungo la statale 457 di Moncalvo viene segnalato un altro incidente all'incrocio Moncalvo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday music.
10: Saturday music.
9: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
10: Radio Monte Carlo.
9: Saturday music.
0: Continua il Saturday Music in questo sabato 2 maggio con me, la vostra Giorgia Venturini, e con la grande musica per accompagnarvi nel vostro sabato sera. Lo facciamo con una canzone il cui titolo prende il nome da un'attrice. Stiamo parlando di Rosanna Arquette, che all'epoca frequentava il tastierista dei Toto, Steve Porcaro. Se siete fan del film Dirty Dancing, potreste riconoscere la ragazza che interpreta Rosanna nel video del brano. È proprio Cynthia Rose, ovvero Penny Johnson nel film, e con Rosanna è coi Toto su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
9: Saturday Music.

0: Questo sabato di maggio si respira aria di Saturday Music, un weekend da trascorrere insieme qui su Radio Monte Carlo in compagnia di grandi artisti e canzoni che ci fanno emozionare. Rimanete con noi.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Niliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Le indimenticabili auto di papà, modelli da collezione che hanno fatto la storia, curati in ogni dettaglio. Collezionale tutte. Fiat 124, Alfa Romeo Giulia Super, Fiat 1 e tante altre. Questa settimana in edicola Volkswagen T1 del 56.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday Music.
0: Questo è il Saturday Music di Radio Monte Carlo fino alle 22 con la vostra Giorgia Venturini anche in questo sabato 2 maggio. Proseguiamo con uno dei brani più famosi di Rod Stewart e ne approfitto per ricordarvi che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del suo tour italiano 2026. Si esibirà in un'unica data il 2 luglio a Bassano del Grappa con la sua Do You Think I'm Sexy su Radio Monte Carlo, Rod Stewart.
7: Radio Monte Carlo
1: Saturday Music.

0: Ieri è cominciato un nuovo mese, ma certe buone abitudini non cambiano mai. È tornato anche oggi il Saturday Music su Radio Monte Carlo con tutta la grande musica per rendere speciale il vostro sabato sera. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Dal 1977 San Vincenzo produce i salumi tipici della tradizione calabrese.
12: Ragazzi, guardate qua che meraviglia!
13: Ora come allora, San Vincenzo, vero salume di Calabria.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: Qui su Radio Monte Carlo con la vostra Giorgia Venturini e il nostro Saturday Music. È ora un brano che fa parte di un album particolare perché ha avuto più di un nome. È stato intitolato Steve McQueen in tutti i paesi, tranne che negli Stati Uniti, dove è stato chiamato Two Wheels Good a causa di una controversia legale che gli eredi del famoso attore americano Steve McQueen avevano instaurato. La canzone che stiamo per ascoltare parla di quello che succede quando un amore finisce, ci raccontiamo bugie, ci teniamo occupati solo per non pensare. Aggiungerei che anche in queste situazioni la musica può essere un grande alleato. E allora, cuori spezzati e non, lasciamoci tutti trasportare da When Love Breaks Down. Qui su Radio Monte Carlo loro sono i Prefab Sprout.
2: Radio Monte Carlo
1: Saturday Music.

0: Siamo arrivati al termine di questa seconda ora insieme, ma restate con noi perché la musica del Saturday Music torna tra pochissimo.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
5: Saturday Music.
4: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
5: Radio Monte Carlo.
4: Saturday.
0: La terza e ultima ora del Saturday Music di Radio Monte Carlo con Giorgia Venturini in questo sabato inizio maggio prosegue con un brano che si ispira alla filosofia cinese, al libro dei mutamenti, a un romanzo sempre cinese che si intitola Il sogno della camera rossa. Ascoltiamo Philip Bailey qui su Radio Monte Carlo. Questa è Walking on the Chinese Wall.
1: Radio Monte Carlo.
4: Saturday Music.

0: questo sabato sera su Radio Monte Carlo c'è la vostra Giorgia Venturini a tenervi compagnia. E se amate la buona musica, la grande musica, per essere precisi, non muovetevi di lì, Saturday Music torna tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Dal 1977 San Vincenzo produce i salumi tipici della tradizione calabrese.
5: Ragazzi, guardate qua che meraviglia!
6: Ora come allora, San Vincenzo, vero salume di Calabria.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
12: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
11: L'ha applicato da sola?
12: Ma certo, pennello, polso e voilà!
11: L'allievo che supera il maestro!
13: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
17: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
18: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
19: Aiuto, cadiamo!
18: O ti senti ACT?
20: Oh, che forza!
18: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
21: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
0: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
19: Forrest, ma cosa sta dicendo?
0: Alzate il volume!
20: Dobbiamo proprio?
0: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
20: Ma dove l'ha sentita?
0: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
23: Il Saturday Music su Radio Monte Carlo fino alle 22 con la vostra Giorgia Venturini anche in questo sabato di primavera, e ritroviamo una delle canzoni più famose di Bob Marley. Il suo ritmo incalzante è fuori discussione. Quello su cui invece ci sono varie interpretazioni è il significato. Parla d'amore? Della povertà e delle difficoltà che Marley ha visto con i suoi occhi? Di resilienza? Di certo invita a non lasciarci abbattere dal giudizio degli altri, consiglio che non passerà mai di moda. Call You Be Love, Bob Marley su Radio Monte Carlo.
24: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: Il viaggio di questo sabato sera continua con me, la vostra Giorgia Venturini, ma soprattutto la musica, che è sempre la vera protagonista del Saturday Music su Radio Monte Carlo. A tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.

0: di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Troni, non ci sono paragoni. C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
6: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
13: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
14: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
13: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
14: A2A Life Company.
13: Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
15: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
16: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
15: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
16: Quella con gli sconti fino al 50%?
15: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
16: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
15: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
17: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
18: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
17: Suprodin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
19: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
20: Saturday. Questo è il Saturday Music di Radio Monte Carlo fino alle 22 con la vostra Giorgia Venturini e torniamo all'83, quando usciva un brano che è la dimostrazione che anche dai periodi più cupi può nascere qualcosa di buono. Annie Lennox e David Stewart, che l'hanno scritto, infatti stavano attraversando un momento di difficoltà economica e di forte crisi creativa, ma spesso le crisi sono preziose. È lì che decisero di sperimentare qualcosa di nuovo, gli strumenti elettronici, e nacque una canzone destinata a diventare non popolare di più. E se non l'avete mai visto, vi consiglio di andare a vedere il video in cui a sorpresa compare anche una mucca, omaggio di Stewart agli artisti surrealisti. Su Radio Monte Carlo gli Eurythmics con Sweet Dreams.
21: Radio Monte Carlo
22: Saturday Music.

0: Il nostro appuntamento con il Saturday Music finisce qui per oggi, ma noi ci ritroviamo domani 19:22 sempre su Radio Monte Carlo. Grazie a Davide Ippolito regia, a Federica Pogliani in redazione, dalla vostra Giorgia Venturini è tutto, ma adesso arriva la nostra Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story. Una buona serata sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona serata e benvenuti da Maghi a Monte Carlo Night Story. Diamo inizio al mese di maggio insieme, anche questa sera vi porto dentro la storia di Monte Carlo Nights, con grandi artisti e canzoni che hanno lasciato il segno. Intanto mando un caro saluto a Giorgia Venturini, che potete ascoltare domani dalle 19 con il suo Sunday Music. Un saluto anche a Marco Fullone, che ha programmato la musica per noi, e un grazie speciale a Davide Ippolito, in regia con me. Iniziamo la nostra serata nel 1976, quando George Benson pubblica uno degli album più eleganti e influenti della storia del jazz contemporaneo, Breezin', un disco che ha saputo unire tecnica e grande accessibilità portando il jazz nelle case di tutti. Una curiosità è che il brano Breezin' non è stato scritto da Benson, ma da Bobby Womack, e l'intero album fu registrato in pochissimi giorni, quasi come una jam session tra musicisti di altissimo livello. Inoltre Breezin' è stato uno dei primi album a diventare disco di platino, aprendo la strada al jazz come fenomeno globale. E allora ascoltiamola insieme a Monte Carlo Night Story, Breezin' di George Benson.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Le indimenticabili auto di papà, modelli da collezione che hanno fatto la storia, curati in ogni dettaglio. Collezionale tutte. Fiat 124, Alfa Romeo Giulia Super, Fiat 1 e tante altre. Questa settimana in edicola Volkswagen T1 del 56.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è... MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Monte Carlo Nights Story.
2: Ciao, buonasera da Maggie e benvenuti a Monte Carlo Nights Story. Proseguiamo il nostro viaggio musicale con un incontro tra leggenda della produzione e una delle voci più eleganti del soul. Quincy Jones con Patti Austin ci regalano Betcha Wouldn't Hurt Me, tratto dall'album che si chiama The Dude. Il brano fonde soul, R&B e arrangiamenti tipici di Quincy Jones con la voce raffinata di Patti Austin che aggiunge quella profondità ed emozione al brano. Una curiosità che The Dude vinse il Grammy Award nel 1981 come Best R&B Vocal Album ed è considerato ancora oggi uno degli album più iconici di Quincy Jones, con numerose collaborazioni prestigiose. A Monte Carlo Nights Story ascoltiamo Betcha Wouldn't Hurt Me con Quincy Jones e Patti Austin.
0: Monte Carlo Nights Story.

can't we live together? Tell me why, why can't we live together?

0: Monte Carlo Night torna tra poco. Stay with us.
1: Ogni weekend nel cuore della notte.
0: Radio Monte Carlo, new classics.
2: Skip the life and angle.
1: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: It's a little bit funny, this feeling inside.
0: Radio Monte Carlo, New Classics.
1: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
6: Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Che bel terrazzo!
9: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
9: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
8: Allora lo consiglio al vicino.
9: No!
8: Perché?
9: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
0: Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights. Story.
14: Ben ritrovati e buon weekend su Radio Monte Carlo. Il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights continua. Torniamo ora nei primi anni 90 con una voce inconfondibile, quella di Seal, un artista capace di fondere soul, pop ed elettronica con una sensibilità davvero unica. Il brano che ascoltiamo si chiama Crazy ed è uno dei suoi primi grandi successi, qui in una versione acustica che mette ancora più in risalto l'intensità della sua interpretazione. Crazy è stata scritta insieme a Guy Sigsworth e nasce in un periodo di grandi cambiamenti globali, riflettendo proprio quel senso di incertezza e trasformazione di inizio anni 90. Una canzone che, anche spogliata dagli arrangiamenti originali, conserva tutta la sua forza emotiva. Questa è Crazy in versione acustica di Seal a Monte Carlo Night Story.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night's Story torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
0: Nights Story.
5: Ciao, buonasera e ancora benvenuti a Monte Carlo Night Story. Da Maggie continua il nostro viaggio con un classico intramontabile della bossa nova, reinterpretato con l'eleganza e lo charme di Diana Krall, che ci accompagna in The Boy from Ipanema. Originariamente è stato scritto da Antonio Carlos Jobim con i testi di Vinicius de Moraes. Il brano racconta l'ammirazione e l'attrazione per un ragazzo affascinante che passa davanti agli occhi della protagonista, un simbolo di desiderio e di fascino brasiliano. La versione di Diana Krall aggiunge quel tocco di sofisticatezza e sensualità con la sua voce insieme al pianoforte. È un viaggio tra jazz e bossa nova. Diana Krall a Monte Carlo Night Story con The Boy from Ipanema.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
3: Goal.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Nights Story.
14: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e proseguiamo la nostra serata nella storia di Monte Carlo Nights. Adesso ci spostiamo in Brasile con un artista che ha sempre saputo unire raffinatezza ed immediatezza. Lui è Jevan e quello che ascoltiamo è Trance, tratto da uno dei suoi album più iconici, che si chiama Lila, uscito nel 1984. È un disco che segna una fase molto creativa per Jevan, con arrangiamenti più pop ma sempre pieni di finezza armonica e influenze jazz. È stato uno dei primi album in cui Jevan ha usato sintetizzatori e strumenti elettronici, ma senza mai perdere il legame con la musica brasiliana tradizionale. In Trance, in particolare, il ritmo ipnotico e la melodia creano un'atmosfera sospesa, quasi onirica, da cui appunto deriva il titolo. Tra l'altro il brano è stato interpretato in italiano anche nel 1985 da Loredana Bertè. E noi invece adesso ascoltiamo a Monte Carlo Night Story Jevan con Trance.
15: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Now, what is hip?

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Nights.
2: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
0: La musica più glamour.
3: You took the part that once was mine.
0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Poltiro Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
7: Prossimamente live, in concerto.
8: Martedì 5 maggio, Sarah McKenzie. Mercoledì 6, New Jazz Underground. Giovedì 7, Petra Magone e Mauro Ottolini. Venerdì 8 e sabato 9, Sarah Jane Morris, The Sisterhood, Volume 2. Domenica 10, Giovanni Falsoni, Libera Band.
7: Infoline, bluenotemilano.com.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
11: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Ben ritrovati, sono Maggie con voi questo sabato 2 maggio a tenervi compagnia e accompagnarvi nella storia di Monte Carlo Nights. Adesso ci spostiamo su sonorità calde, raffinate tra soul e groove anni 80. Lui è Ralph McDonald, straordinario percussionista ed autore, affiancato da una voce che non ha bisogno di grandi presentazioni, quella di Bill Withers. Il brano è In the Name of Love, tratto dall'album Universal Rhythm del 1984, una perla che unisce ritmo e profondità soul. Una curiosità è che Ralph McDonald, oltre alla carriera solista, è stato coautore di successi intramontabili, come ad esempio anche Just the Two of Us, sempre interpretata da Bill Withers, diventando una figura chiave dietro le quinte della musica soul e R&B. Ascoltiamo insieme a Monte Carlo Night Story In the Name of Love con Ralph McDonald e Bill Withers.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Nights Story.
3: Buona serata e benvenuti a Monte Carlo Night Story. Questa sera con Maggie iniziamo la nostra terza ora insieme. Adesso cambiamo leggermente atmosfera e andiamo nel cuore degli anni 70 con una voce leggendaria, quella di Marvin Gaye. Il brano si chiama Inner City Blues, tratto dallo storico album What's Going On, una canzone intensa che racconta le difficoltà della vita nelle grandi città americane tra ingiustizie sociali e tensioni economiche. Questo pezzo chiude l'album ed è costruito come un ciclo perché il finale si ricollega all'inizio del disco, dando l'idea di una realtà che continua senza sosta. Un brano ancora oggi davvero molto attuale sia per il contenuto che per la profondità. Questa è Inner City Blues di Marvin Gaye a Monte Carlo Night Story.
4: Monte Carlo Night Story.

0: You ain't right, Rick.
1: Monte Carlo Nights.
2: Monte Carlo Nights.
1: Torna tra poco. Stay with us.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
1: Monte Carlo Nights Story.
4: Buonasera e buon weekend su Radio Monte Carlo. Continuiamo la nostra serata. Adesso arriva Ramsey Lewis, uno dei più grandi pianisti jazz, capace di fondere swing, soul, pop con una classe davvero inconfondibile. In questa interpretazione prende uno dei brani più iconici di Van Morrison e lo trasforma in un dialogo strumentale, raffinato ed elegante. Grazie a versioni come questa, Ramsey Lewis ha contribuito a far avvicinare il jazz a un pubblico più ampio, dimostrando come un grande tema possa vivere in nuove forme senza mai perdere la sua magia originale. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story Ramsey Lewis con Moon Dance.
5: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Do you like jazz? Do you like
0: jazz? Radio Monte Carlo Jazz.
2: Jazz. Say, boy, what you doing around my jazz?
3: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
0: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo Jazz. Jazz.
3: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
0: Story.
4: La musica che ci accompagna in questo sabato sera alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi giunti al termine della nostra serata, ma abbiamo ancora alcuni brani meravigliosi da ascoltare, come quello che sta per arrivare adesso, un incontro tra jazz e voce iconica. Giovanni Tommaso Quintet insieme a Lucio Dalla reinterpretano Caruso, il celebre brano che Dalla scrisse in omaggio al grande tenore Enrico Caruso. Questa versione è tratta dall'album Strane Stelle Strane del 2001 e porta il brano in una dimensione jazz raffinata. Il quintetto dialoga con la voce di Dalla, mantenendo tutta l'emozione e la potenza del canto originale. È un incontro tra strumentazione elegante ed interpretazione vocale davvero molto intensa che rende omaggio a un classico senza tempo. Ascoltiamo Giovanni Tommaso Quintet e Lucio Dalla a Monte Carlo Night Story con Caruso.
3: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Il nostro viaggio per oggi termina qui. Grazie ancora a Davide Ippolito in regia con me questa sera e grazie a voi per essere stati con me. Noi ci ritroviamo domani sera a partire dalle 22, sempre qui su Radio Monte Carlo per continuare il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. Io vi auguro una splendida buonanotte. Ciao da Maggie.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.